0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: 31 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: momenti ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero

0: particolare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
2: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
3: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. I'm just like you.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà, Havana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Yerba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
5: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
5: Cristo, pietà.
4: Cristo, pietà.
5: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
5: Padre del cielo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Spirito Santo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Santa Maria,
4: prega per noi.
5: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
5: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
5: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
5: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
5: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
5: Madre Purissima,
4: prega per noi.
5: Madre Castissima,
4: prega per noi.
5: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
5: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
5: Madre degna d'amore,
4: prega per noi.
5: Madre ammirabile,
4: prega per noi.
5: Madre del buon consiglio,
4: prega per noi.
5: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
5: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
5: Vergine prudente,
4: prega per noi.
5: Vergine degna di onore,
4: prega per noi.
5: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
5: Vergine potente,
4: prega per noi.
5: Vergine clemente,
4: prega per noi.
5: Vergine fedele,
4: prega per noi.
5: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
5: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
5: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
5: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
5: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
5: Dimora tutta consacrata a Dio,
4: prega per noi.
5: Rosa mistica,
4: prega per noi.
5: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
5: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
5: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
5: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
5: Porta del cielo,
4: prega per noi.
5: Stella del mattino,
4: prega per noi.
5: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
5: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
5: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
5: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
5: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
5: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
5: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
5: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
5: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
5: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
5: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
5: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
5: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
5: Regina del Santissimo Rosario,
4: prega per noi.
5: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
5: Regina della pace,
4: prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
4: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
5: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
4: L'eterno riposo
5: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
4: L'eterno riposo dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
5: Riposino in pace. Amen.
4: Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
4: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen. Amen.

0: Sono le 7.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
7: This is a Lethal Media Production.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
10: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali, si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken, che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante, che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
9: In collaborazione con il Meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: La perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Abbiamo come al solito la possibilità di stare insieme fino alle ore 9, per alcuni, altri fino alle ore 8. Salutiamo le nostre radio, ovviamente, diffusione europea, radio attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E allora è tutto pronto anche oggi, ci siamo. Io c'ho la mia bella tazza con un ottimo caffè, questa mattina me lo sto gustando veramente alla grande. Ricordiamo che oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Siamo nel 281esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. Il sole sorge fra un po', alle 7.15, tramonta alle 18.41, la luna è calante ed è illuminata al 13.8%, è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Ah beh, ma oggi andiamo proprio su un proverbio che ho sentito raramente. No, sto scherzando, naturalmente. Chi dorme non piglia pesci. Eccolo qua, non può mancare. Un atteggiamento vigile e attento è fondamentale per conseguire risultati importanti, mentre chi preferisce la tranquillità e il riposo può solo sperare in qualche improbabile colpo di fortuna. Allora, il proverbio, diciamolo, prende simbolicamente ad esempio l'attività del pescatore che, se si addormenta, difficilmente pescherà qualcosa, è vero, insomma, è del tutto naturale. Vogliamo partire con il primo brano? Sì, dai, partiamo benissimo oggi con la meravigliosa Natalie Imbruglia. Insieme a noi...

Shiver insieme a noi Natalie Imbruglia, ma è già il momento di accelerare perché sono le 7:15 e quindi bisogna cominciare a correre. Per molti sarà anche il caso di prendere un ombrello, perché in tante regioni, come avete sentito, incomincia a essere piuttosto presente la pioggia, quindi massima attenzione, si continua.

0: 7 e 15 minuti.
1: Diamo subito un'occhiata ai fatti del giorno nella storia, la storia dell'8 di ottobre. Iniziamo dall'8 ottobre 1600, la Repubblica di San Marino adotta la sua nuova Costituzione. Redatta in latino, si compone di 6 libri e sostituisce lo Statuti Comunali in vigore circa dal 1300. 1803, muore 54enne a Firenze il poeta drammaturgo Vittorio Alfieri. 1815, sbarcato al porticciolo di Pizzo Calabro, l'ex re di Napoli Gioacchino Murat viene intercettato dagli agenti della gendarmeria borbonica che, dopo averlo arrestato, lo rinchiudono nelle carceri del castello. 1892, a Mosca, prima esecuzione pubblica del preludio in do diesis minore del 19enne compositore Sergei Rachmaninov. 1927, viene distribuito negli Stati Uniti il film muto I due galeotti per la regia di Fred Viola, la prima pellicola che vede ufficialmente insieme gli attori Stan Laurel e Oliver Hardy. 1934, negli Stati Uniti, Bruno Hauptmann viene arrestato già il 19 di settembre, viene incriminato per il sequestro e l'assassinio del figlio di Charles Lindbergh, il trasvolatore atlantico. 1958, un 43enne, il primo uomo a cui viene impiantato uno stimolatore cardiaco, il dispositivo elettrico che regolarizza il battito del cuore, il pacemaker. 1967, un reparto antiguerriglia dell'esercito boliviano, assistito da forze speciali statunitensi, ferisce e cattura il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara. 1970, lo scrittore sovietico Aleksandr Solženicyn viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. 1970 ancora, si chiude con un nulla di fatto il piano del presidente americano Richard Nixon per risolvere il conflitto in Vietnam. 1971, John Lennon pubblica nel Regno Unito il suo nuovo album Imagine, il secondo dallo scioglimento dei Beatles, già pubblicato negli Stati Uniti un mese prima. 1974, la Franklin National Bank, uno dei principali istituti di credito degli Stati Uniti d'America, viene dichiarata insolvente per bancarotta fraudolenta. 1978, l'australiano Ken Worby fissa il record di velocità sull'acqua, migliorando di 47 km orari il suo stesso primato fissato l'anno precedente. 1982, in Polonia vengono bandite tutte le organizzazioni sindacali, compresa Solidarność, il sindacato fondato nel settembre del 1980 da Lech Wałęsa dopo gli scioperi nei cantieri navali di Danzica. Fermiamoci un attimo, una brevissima pausa musicale, ovviamente, poi la seconda parte della storia di questo 8 di ottobre. Insieme a noi Raff, ora e per sempre. No, fra qualche minuto riprendiamo, rimanete con noi.

0: sarà.
1: Ed è alle 7:22 che andiamo a proseguire ovviamente con il nostro momento mattutino, quello dedicato alla storia del giorno. Oggi 8 di ottobre, torniamo all'8 di ottobre del 1985. I sequestratori della nave da crociera italiana Achille Lauro uccidono a sangue freddo uno dei 400 passeggeri. Si tratta di Leon Klinghoffer, un disabile americano di origine israeliana il cui corpo viene gettato in mare dai terroristi. 1985, muore 94enne a Monza lo scrittore e drammaturgo Riccardo Bacchelli, autore del romanzo Il Mulino del Po. Alcuni mesi prima era stato ispiratore della legge che istituisce un fondo di sussistenza per cittadini illustri che versino in stato di indigenza. 1988, in occasione del Festival La Nit di Barcellona, il cantante Freddie Mercury si esibisce dal vivo per l'ultima volta nella sua carriera, presentando l'album Barcelona con Montserrat Caballé, che verrà pubblicato all'indomani. 1989, Claudio Abbado diventa il direttore della Filarmonica di Berlino, alla guida della prestigiosa orchestra prende il posto di Herbert von Karajan. 1990, la catena statunitense McDonald's inaugura Shenzhen nel Guangdong, il suo primo ristorante in Cina, escludendo quello di Hong Kong, aperto nel 1975, quando il territorio faceva capo al Regno Unito. 1992, la presenza dei Reali di Spagna, viene inaugurato il Museo Thyssen di Madrid, ospitato nel Palazzo di Villahermosa in Paseo del Prato. 1993, l'Organizzazione delle Nazioni Unite revoca le sanzioni contro il Sudafrica con l'eccezione degli embarghi su armi e petrolio. Nel 1995, nella trecentesca chiesa di San Francesco a San Gemini, provincia di Terni, la 26enne attrice italiana Maria Grazia Cucinotta sposa Giulio Violati, di 28 anni, appartenente diciamo alla famiglia che possiede la San Gemini, la famosa acque minerali. Ed ancora 1999, Laila Ali, figlia 21enne di Cassius Clay, campione di boxe anche noto come Mohamed Ali, debutta nel pugilato battendo l'avversaria April Flower al suo primo round in soli 31 secondi. Nel 2000, con la vittoria al Gran Premio del Giappone di Formula 1, penultima gara del campionato, Michael Schumacher conquista il mondiale con la Ferrari, che mancava la doppietta pilota costruttori dal 1979, quando vinse con Jody Scheckter 21 anni prima. Nel 2007 il comitato di assegnazione del Nobel per la medicina comunica che il premio è stato assegnato al genetista italiano Mario Capecchi, con Martin Evans e Oliver Smith per scoperte sulle cellule embrionali e i meccanismi di ricombinazione genetica nei mammiferi. 2022, il ciclista Filippo Ganna riporta all'Italia il record dell'ora di ciclismo sulla pista del Velodrome Suisse di Grenchen in Svizzera. Percorre 56 km e 792 metri, riportando all'Italia due primati: quello dell'ora, fissato per l'ultima volta nel 1956 con Ettore Baldini e perduto l'anno seguente, e quello della migliore prestazione umana sull'ora, fissata nel 1984 da Francesco Moser, che lo aveva conservato fino al 1993. Si continua con Rick Astley.

0: giunto il momento di fare gli auguri, compleanni non mancano mai. Allora, oggi giovedì 8 ottobre, auguri auguri a tutti coloro che compiono gli anni, la vostra giornata, passatela con noi, con la nostra musica, la nostra informazione, le nostre rubriche e quant'altro. Oggi sono nati, lo ricordiamo, anche Vincenzo Perugia con due G in Bianchino, autore del furto della Gioconda al Louvre, e poi Juan Domingo Perón, presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955, Nils Liedholm, calciatore e allenatore, Franco Cosimo Panini, l'editore delle figurine Panini, quelle sì, cielo, cielo, manca. Paul Hogan, attore, lo ricordate, in Mr. Crocodile Dundee. Jesse Jackson, capo del movimento dei diritti civili negli Stati Uniti d'America. Chevy Chase, attore, eroe per caso, i tre amigos, spie come noi, divertentissimo. Tony Wilson, bassista e cantante degli Hot Chocolate, quelli di You Sexy Team. Elio Lanutti, politico e saggista, presidente dell'Adusbef. Nini Salerno, attore e regista. Sigourney Weaver, attrice, la ricordiamo anche nel Gorilla nella nebbia, Alien e Ghostbuster. Robert Cool Bell, bassista e cantante di Cool and the Gang. Timo Salonen, pilota, campione mondiale rally nel 1985. Daniela Fava, doppiatrice. Antonio Cabrini, calciatore, campione mondiale della Spagna 1982, e quelli erano tempi. Reed Hastings, imprenditore, fondatore e presidente di Netflix. Carlo Cracco, cuoco e conduttore TV. Matt Damon, attore, Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting. Travis Pastrana, pilota motociclistico, due volte campione mondiale di motocross. E Bruno Mars, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Morning. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

L'oroscopo, eccoci qua con l'oroscopo anche per questo giovedì 8 ottobre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali e il momento dell'Ariete. La prima parte della giornata vi vede ancora molto riflessivi e impegnati a gestire questioni finanziarie o lavorative con la dovuta prudenza. Nessuna paura, dal tardo pomeriggio l'ingresso della Luna nel segno amico del Sagittario vi restituisce entusiasmo, carica e una straordinaria voglia di rimettervi in gioco. Toro, con la Luna nello Scorpione ancora per gran parte della giornata vi si chiede un pizzico di diplomazia e flessibilità nelle relazioni d'affari e di coppia. Non irrigiditevi sulle vostre posizioni. Verso sera l'atmosfera si fa decisamente più distesa e leggera, regalandovi ore serene in famiglia. Gemelli, giovedì operativo, concreto ed efficiente. La Luna vi spinge a completare le mansioni di lavoro e a riordinare la routine con la consueta prontezza. Nel tardo pomeriggio, con l'ingresso della Luna in Sagittario, usate un pizzico di tatto nei confronti del partner per evitare futili discussioni di fine giornata. Non è il caso. Cancro, mattinata e pomeriggio da incorniciare grazie a uno splendido trigono d'acqua della Luna dallo Scorpione unito a Marte nel vostro segno. Sarete creativi, appassionati, dotati di un fascino travolgente. In serata ritagliatevi un momento di dolce riposo per godervi i successi ottenuti. Leone, la prima parte di giornata vi invita ad affrontare con calma qualche richiesta nell'ambiente domestico. Dal tardo pomeriggio però si accende la magia e lo splendido ingresso della Luna nel segno amico del Sagittario unito al Sole in Bilancia vi regala entusiasmo, carisma e serate di grande socievolezza. Vergine, giovedì solido, pratico, ricchissimo di buone intuizioni. La prima parte della giornata favorisce le trattative commerciali, i contatti, le decisioni rapide. In serata l'ingresso della Luna in Sagittario vi invita a staccare la spina dal lavoro e dedicarvi al calore delle mura domestiche. Direi che possiamo fermarci qui momentaneamente, fra poco altri sei segni zodiacali. Rimanete all'ascolto del Morning Show. Encore un dimanche qui s'achève.

Seconda parte del nostro oroscopo, continuiamo con gli altri sei segni zodiacali e il momento della bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno, la vostra energia ed eleganza continuano a conquistare tutti. La luna vi spinge a concretizzare i progetti economici di inizio mese con grande acume. Nel tardo pomeriggio l'arrivo della luna in Sagittario vi dona idee brillanti e tanta voglia di uscire con gli amici. Per quanto riguarda lo Scorpione, ultime ore della luna nel vostro segno che vi vedono assoluti protagonisti della scena. Avete la carica, l'intuito, il carisma per superare qualsiasi sfida sul lavoro. Nel tardo pomeriggio l'astro d'argento si sposta nel settore dei guadagni. Ottima serata per pianificare gli acquisti d'autunno. Sagittario, prima parte della giornata tranquilla, ideale per lavorare dietro le quinte e mettere

Al pomeriggio l'ingresso della Luna nel segno amico del Sagittario, in perfetta intesa con il Sole in Bilancia, vi regala un'inversione di marcia spettacolare, ricca di spensieratezza. Pesci, mattinata e pomeriggio favolosi per i pesci. L'ottimo aspetto della Luna dallo Scorpione, unito a Marte, vi dona intuizioni geniali, successo negli studi e in amore. Dalla serata la Luna in Sagittario vi chiede solo di rallentare i ritmi e dedicarvi a una serata rilassante. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con lo Zodiaco, con l'oroscopo anche per questo giovedì 8 ottobre 2026. Torniamo alla musica e lo facciamo con il nuovo di Cesare Cremonini, Paparazzi. Come

siamo così giunti anche al nostro consueto appuntamento con quello che è praticamente insomma la breve rassegna dei titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Borse giù per la crisi del debito. Meloni 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. L'anniversario Herzog, ora pace, ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele criticato Netanyahu. La Repubblica dal Colle, lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero. Legge elettorale, il governo pensa già a delle modifiche. Cambiamo e passiamo alla Stampa. Dall'Unione Europea via libera, 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni, possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore, giù del 2,5%. Grazia per un gioielliere che uccide due rapinatori, Mattarella firma tre decreti di clemenza individuale. Il Fatto Quotidiano, addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera. Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto. I Berlusconi scontro le toghe che lo sentono su Berlusconi. L'Ettore Metsola, il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato. L'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Il Resto del Carlino, il 7 ottobre di Israele contestato Netanyahu, Meloni ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra segretezza non garantita, Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri. La Verità, stipendi, sanità, pensioni, crescita, le vere cifre, smontano le balle che crescono nel campo largo. Solo l'Unione Europea non vede l'inflazione, Meloni insiste con Ursula per avere l'ok sulla spesa per il welfare. Primo tribunale islamico in Italia, Padova, una camera arbitrale mette giudizi sulla base della Sharia, si offre ai musulmani per dirimere controversie civili, quindi anche matrimoni e commerciali, secondo la legge consolidata nei loro paesi di origine. In pratica il Corano sostituisce il codice, sottomissione compiuta, già presentati due esposti in procura. Uccisi i banditi come Roggero, arriva la grazia parziale, ma dopo 5 anni di galera. Andiamo con il Giornale, arriva il Tribunale Islamico, altro che integrazione. Gualtieri sale, prof Antielli, le primarie, doppio turno. Andiamo con il Tempo, i cattivi maestri del 7 ottobre, chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano è il Tempo, asse del male tra alleati dell'Iran e utili idioti. Legge elettorale ad un passo tra i tormenti dei parlamentari. Andiamo con Libero. Gli scemi del 7 ottobre, propali in piazza per celebrare Hamas. Il campo largo attacca Israele. In Italia arriva il Tribunale Islamico. A Padova la Camera Arbitrale per Musulmani. Altro che integrazione. Vertice senza Schlein, PD furioso con Conte a VS. Eni ribassa il diesel, c'è l'ipotesi. Accise mobili, Mattarella grazie al gioielliere che uccise due rapinatori. Il Sole 24 ore, mercati, tempesta su borse e bond, cartello sui prezzi, big della birra finiscono sotto inchiesta in Giappone, diesel slitta il decreto energia e difesa, oggi ok dell'Unione Europea salvaguardia, Benetton sia l'Opas intesa su MPS. Andiamo
con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Bobo Lanciapio, riparte il campionato, il rompebieri, Esposito e Tosti nazionale segnerà più di Riva, Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto. I miei ragazzi d'oro, il CT Baldini, Lander e rilancio azzurro, Messi l'addio, le lacrime, ha guadagnato oltre 1,6 miliardi. Corriere dello Sport, Modric tira dritto, gli anni sono 41, le partite 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso, andrà avanti. Io non mi fermo, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real. Napoli, Scott c'è, McTominay ottenuta l'indoneità sportiva. Tutto Sport, Yannick sei il migliore, tornerai ancora più forte, amici e rivali, il mondo del tennis si stringe intorno a Sinner. Stima, affetto, rispetto, il messaggio più sentito arriva da Berrettini. Alcaraz, ti aspetto amico mio, da Russell a Ciccone alla Fon, l'abbraccio degli altri sport, Ferrero, allenarlo ora non sarebbe un dispetto a Carlos. Il portiere di Frosinone Under 21 vede bianconero, Palmisani chiama Juve, il commovente addio di Messi alla nazionale argentina, Leo è stato bellissimo. È tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E allora, vedo che si sta facendo tardi, stiamo arrivando ovviamente alle ore 8, quindi allora innanzitutto incominciamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web. Avete una bella mattinata assolutamente da non perdere, con tante cose interessanti. Ci ritroviamo domani come al solito alle 7:09, così tanto per cominciare bene la giornata per la cosiddetta colazione, le prime rubriche, gli appuntamenti, un po' di informazione che non guasta di primo mattino. Mentre continuiamo ancora, raggiungeremo le ore 8 ancora in buona musica, ovviamente, e ancora Morning Show di questo giovedì 8 ottobre 2026. Ribadisco il concetto, in tante zone oggi in Italia è il caso di uscire con un buon ombrello e stare molto attenti, perché sono arrivate le piogge, sono arrivate, e che ci possiamo fare? Andiamo? Sì! Eccolo qui, Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità!
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, seconda parte del nostro appuntamento con il Morning Show di questo giovedì 8 ottobre 2026. Ben arrivati, ci siete arrivati solo ora. Vi siete persi qualcosa, ma non tutto naturalmente, anche perché in questa seconda parte, come al solito, abbiamo delle buone notizie, dopo vedremo. Abbiamo dei momenti importanti, il nostro almanacco musicale, il nostro Renato Lorenzi intorno alle 8.45 per chiudere in bellezza, insomma ce n'è ancora di tempo per stare insieme. Io voglio subito parlarvi di fenomeni tipo praticamente UFO, adesso si chiamano WAP, sì, perché bisogna sempre cambiare, i vecchi UFO, no? Il Pentagono ha pubblicato la quinta tranche di file declassificati su questo argomento, molto interessante, ne dovremo riparlare anche con il nostro Renato Lorenzi. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, dicevo, ha reso pubblico il quinto lotto di documenti relativi ai fenomeni aerei anomali, UAP, adesso si chiamano così. Si tratta di questo nuovo tassello che va ad arricchire un archivio in costante espansione. L'iniziativa è partita l'8 maggio di quest'anno ed è proseguita con i rilasci del 22 maggio, del 12 giugno, del 10 luglio, credo che stiano proseguendo. Il pacchetto complessivo conta 41 documenti provenienti da diverse agenzie federali, tra cui Pentagono, FBI, CIA, Dipartimento di Stato e Casa Bianca. Il materiale spazia da episodi degli anni 50 fino ad avvistamenti meno recenti. I file sono stati rilasciati attraverso il sistema Pursue, che è Presidential Unsealing and Reporting System for WAP Encounters. Boh, vabbè. È il programma nato per individuare, riesaminare e rendere pubblici i documenti governativi sugli UAP, avviato nell'ambito delle recenti direttive presidenziali per promuovere la trasparenza su vita extraterrestre e oggetti volanti non identificati. Il caso che sta attirando maggiore attenzione risale al settembre del 2021. Un velivolo d'attacco delle forze speciali statunitensi era in volo sul Golfo dell'Oman per una esercitazione a fuoco vivo. Un membro dell'equipaggio ha filmato con il proprio cellulare lo schermo a infrarossi di bordo e ha catturato quelle che i documenti descrivono come lampi di luce intermittenti nel cielo. Secondo il rapporto ufficiale, l'equipaggio ha segnalato più fenomeni aerei non identificati mentre manovravano in formazione con traiettorie irregolari. Gli oggetti volavano a bassa quota con velocità comprese tra 400 e 2100 km/h. I sensori non hanno registrato alcun segno visibile di propulsione. Questo è veramente particolare. La sequenza è iniziata dopo lo sgancio di un razzo di segnalazione ad attivazione idrica usato come bersaglio simulato per l'esercitazione. Si tratta di un dispositivo pirotecnico navale militare cui innesco, insomma, sembra che sia né chimico o meccanico, però scatta al contatto con l'acqua. Puntando le telecamere infrarossi verso il razzo, l'equipaggio ha individuato due sagome sferiche del diametro di circa 1,20 metri. Erano sospese a pochi metri sopra il punto di caduta. Quando il cannone di bordo ha aperto il fuoco, le due sfere si sono allontanate a grande velocità. Sono uscite dal campo visivo dei sensori, senza però modificare la quota di volo. Il rapporto paragona un po' la loro fuga al movimento giocoso con cui i delfini nuotano in branco, più o meno. Beh, ne parliamo ancora fra poco, perché è molto interessante quanto vi stiamo raccontando, insomma, no? E vabbè, chissà quanti di noi, voi, eccetera, avranno pensato che forse c'è effettivamente qualcosa nei nostri cieli. Ormai ne siamo praticamente convinti. Arrivano i W.

8 minuti dopo le ore 8, buongiorno. Continuiamo a parlare di questi rilasci di documentazione relativa agli UFO. Io continuo a chiamarli così, agli UFO. Ebbene sì, si chiamano in maniera diversa, però sempre quello è. Parliamo di luci sopra Minneapolis, di alcuni file storici del 1953. Tra questi documenti compare un dossier dell'FBI ampiamente oscurato che raccoglie testimonianze registrate tra il 2023 e il 2024 su avvistamento di luci non identificate. Un pilota ha riferito di aver osservato il fenomeno in circa 11 occasioni diverse, non una, 11. In un caso vicino a Minneapolis ha filmato l'episodio con il telefono. Questo video tuttavia non è stato incluso nella pubblicazione. Il documento più antico dell'otto risale al 1953 e descrive un filmato girato l'anno precedente che mostra degli oggetti dai contorni bianco-bluastri. Secondo le analisi dell'epoca mostravano una struttura e materiali non riconducibili a nulla di conosciuto. A differenza delle tranche precedenti, questa release non contiene nuove fotografie dirette di presunti UFO o UAP, come preferite. Le uniche immagini inedite sono ricostruzioni artistiche realizzate a partire dalle descrizioni dei rapporti. Il Pentagono ha precisato più volte che la classificazione di un caso come irrisolto non implica un'origine aliena, indica semplicemente che gli investigatori non sono riusciti a trovare una spiegazione convenzionale definitiva con i dati a disposizione. Il portavoce del Dipartimento della Difesa, Sean Parnell, ha confermato che l'agenzia sta già lavorando alla prossima uscita del programma Pursue. Il processo di declassificazione proseguirà infatti in modo continuativo. Buona parte del materiale accumulato nei decenni resta ancora negli archivi in attesa di essere esaminato e reso pubblico nelle prossime fasi. Continueremo a seguirlo, mentre ora ci concediamo ancora per qualche minuto il piacere di ritrovare la meravigliosa voce di Mina.

meraviglia, meraviglia, il caso di dirla, grande, grande, la meravigliosa voce di Mina, il suo ultimo lavoro. Allora, scontro diplomatico ed economico fra Stati Uniti e Canada, si è alzato il livello in questi ultimi mesi del conflitto tra i due stati, superando i confini della politica per arrivare anche alla toponomastica di uno dei bacini d'acqua dolce più importanti del pianeta, il lago Ontario, uno dei 5 grandi laghi dell'America settentrionale, una superficie di oltre 19.000 km quadrati, è il più piccolo del gruppo per estensione, pensate, ma rappresenta un confine naturale e anche una risorsa ecologica inestimabile proprio per le due nazioni. La polemica è scoppiata dopo un ordine esecutivo firmato dal presidente statunitense Donald Trump, che ha disposto il cambio di denominazione del lago Ontario in Lake America, Lago America. La misura si inserisce nel clima di forte escalation diplomatica legata all'imposizione di dazi statunitensi del 50% sull'acciaio canadese e alle conseguenti contromisure tariffarie adottate da Ottawa. La decisione amministrativa ha avuto una ripercussione immediata. Google Maps ha infatti aggiornato la propria cartografia, precisando che la piattaforma segue abitualmente le modifiche ufficiali apportate dalle fonti governative. In questo caso BGN, US Board on Geographic Names, l'organismo federale che definisce gli standard per la cartografia ufficiale negli Stati Uniti. Il cambio di nome varia in base alla geolocalizzazione dell'utente. Chi si collega dagli Stati Uniti visualizza la dicitura Lake America, chi si trova in Canada continua a leggere Lake Ontario, mentre nel resto del mondo compaiono le due denominazioni affiancate. La stessa cosa che era successa anche con il Golfo del Messico, rinominato dagli Stati Uniti come Golfo d'America. Il primo ministro canadese Mark Carney ha respinto il cambio di nome, ricordandone le radici storiche e culturali. La parola Ontario deriva infatti da un termine dell'etnia indigena Wendat e significa il lago è bello o il grande lago. Anche Pierre Picard, gran capo della nazione Wendat, è intervenuto sulla vicenda denunciando come un atto unilaterale di questo tipo rappresenti un tentativo di cancellare la storia, la cultura e l'identità delle popolazioni indigene che abitavano quelle terre secoli prima della nascita dei moderni stati nazionali. In risposta all'ordine americano, il premier della provincia dell'Ontario, Doug Ford, ha fatto installare nei pressi di Greensby un cartellone alto come un palazzo di due piani con la scritta Lake Ontario, now and always, Lago Ontario, ora e per sempre. Non esiste un ente internazionale che decida se una denominazione geografica è corretta. L'UNGEN, la United Nations Group of Experts on Geographical Names, è un organismo ONU che promuove la standardizzazione dei toponimi, ma non ha il potere giuridico di imporre un nome a un paese. Effettivamente un bel problema, eh? Oh, questa non la conosco. Deve essere un pezzo nuovo, sicuramente sarà un grande successo. Vabbè, sto scherzando. Dai, don't let me be misunderstood. Santa Esmeralda, torniamo un po' indietro nel tempo. Sono le 8:27, buongiorno, questo è il Morning Show.

0: media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC, media Radio Castellana.

È arrivato il momento da dedicare al nostro almanacco musicale di questo giovedì 8 ottobre. Subito degli auguri, auguri di buon compleanno a una delle star più eclettiche, premiate, travolgenti della scena pop e R&B mondiale, soprattutto di questi ultimi anni. Stiamo parlando di Bruno Mars. Festeggiamo Bruno Mars, lui nato ad Honolulu nel 1985. Si chiama Peter Gene Hernandez, in arte Bruno Mars. Ha riconquistato la scena globale proprio andando a riattualizzare, diciamo, con genio il funk, il soul e il pop stile anni 80. Vincitore di 14 Grammy Awards, è capace di collezionare singoli da primo posto come Just the Way You Are, Uptown Funk, successi con il progetto Silk Sonic. Mars è considerato uno dei performer dal vivo in assoluto più completi della sua generazione. Ed ora un salto indietro nel tempo. Inizio degli anni 70, celebriamo la pubblicazione di uno dei brani più iconici, proprio emozionanti e rappresentativi della storia della musica d'autore universale. L'8 di ottobre del 1971, l'abbiamo già accennato, John Lennon lanciava sul mercato americano il singolo Imagine, composta nella sua tenuta di Tittenhurst Park, con pianoforte bianco, prodotta con Phil Spector e Yoko Ono. La canzone divenne immediatamente un inno globale di pace, di speranza e fratellanza tra i popoli. Con la sua melodia particolarmente essenziale e indimenticabile, Imagine ha travalicato le generazioni, rimanendo il testamento artistico e spirituale più alto dell'ex Beatle. Apriamo anche la consueta e coordinata parentesi dedicata ai grandi maestri che hanno segnato l'evoluzione del jazz, ricordando la nascita di un virtuoso straordinario del sax baritono. Ricordiamo Paper Adams, nato a Highland Park nel 1931. Park Adams III, detto Paper, è stato uno dei sassofonisti più dotati della storia dell'hard bop, celebre per il suo timbro caldo, per una velocità di esecuzione sorprendente su uno strumento complesso come il baritono. Adams ha collaborato con leggende del calibro di Charles Mingus, di John Coltrane e la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Andiamo a chiudere la pagina di questo nostro almanacco musicale ripercorrendo la pubblicazione di una pietra miliare del Britpop anni 90, un brano che è diventato una vera e propria colonna sonora per intere generazioni. L'8 ottobre del 1995 gli Oasis lanciavano in radio la storica Wonderwall, scritta da Noel Gallagher e cantata con il timbro di Liam Gallagher. La canzone divenne un fenomeno planetario istantaneo, trascinando l'album Morning Glory ai vertici di tutte le classifiche mondiali. Con la chitarra acustica e il ritornello cantato a squarciagola negli stadi, Wonderwall resta uno dei singoli più trasmessi della storia della radiofonia. E allora, fra pochissimo, l'appuntamento con Renato Lorenzi, con la sua edicola. Nel frattempo ci ascoltiamo Tiziano Ferro con Ed ero contentissimo.

0: C'è il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, cari ascoltatori, qua. Sempre cose allegre nei nostri fuori onda, tra l'altro.
0: Sì, sì, raccontiamo di cose allegre, cioè, ce le raccontiamo, vabbè.
1: Ce le raccontiamo, sì, ce le ridiamo e boh,
0: sì,
1: vabbè, comunque.
0: Sì, facciamo tutto noi.
1: Cari ascoltatori, eccoci qua. Oggi vorrei fare un, così, stare un attimino sulla notizia di ieri.
0: Sì.
1: Parlavamo della peste polmonare, no?
0: Mamma mia, sì.
1: La peste polmonare che si è rivelata una bufala alla fine.
0: Ah sì? Non sapevo.
1: Sì, vedendo. Allora figuriamoci se una ragazza probabilmente neolaureata di 28 anni viene messa in un laboratorio di massima sicurezza a maneggiare personalmente le provette,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: E ne rompe una, vedi, un po' che strano.
0: Strano,
1: che
0: no?
1: Un po' che strano. E poi anche se fosse la notizia, no? Che fosse vera, ti sembra che la Russia potrebbe permettere una tale notizia che uscisse dai confini? Sai come sono i russi, no? Sono un po' riservati su certe notizie, no? E quindi io dico che per conto mio è veramente una bufala. Poi lo dicono, l'ha detto anche Putin.
0: Sì.
1: Questa è una delle tante bufale, una tante notizie che il Deep State ha così divulgato, no? Per screditare la Russia, ovviamente, come sempre.
0: Certo.
1: Naturalmente i media mainstream continuano ad essere estremamente desiderosi, sai, di alimentare il panico. Il panico deve essere alimentato continuamente.
0: È fondamentale.
1: La gente deve essere sempre più spaventata, capito?
0: Certo.
1: Sempre nuove bizzarre notizie, sempre cose nuove. Riguardo a questa peste polmonare, per esempio, che poi è stata appunto smentita direttamente dai russi e da Putin in persona.
0: Sì.
1: Ecco, tutti i test sono risultati negativi, quasi tutti i dipendenti messi in quarantena a titolo precauzionale sono già stati dimessi,
0: okay.
1: E tutte le restrizioni sono state allentate, quindi c'è stato un piccolo allarme, ma si è dimostrato una fake, no? Anche Donald Trump, no? È in contatto diretto con Putin e riferisce che il rischio di un'eventuale epidemia è nullo, nullo, non vi è nessun caso di peste e le misure adottate dalle autorità locali russe erano solo di natura precauzionale, quindi precauzione, perché chiaramente la ricercatrice è morta per una polmonite, ma non c'entra niente con la peste polmonare, capito? Hanno colto al balzo la notizia per spargere ancora terrore, no?
0: Certo.
1: Ecco, e quindi il Cremlino, poi tra l'altro a voce di Dmitry Peskov, ha ringraziato Trump per la sua offerta di aiuto, perché Trump subito si è messo ad offrire aiuto, e tra Stati Uniti e Russia è in corso un dialogo costruttivo su questa situazione, che insomma è già risolta praticamente. Allo stato attuale non vi è alcun focolaio in territorio russo, ma invece, sai, probabilmente vi è un focolaio di demenza nel cervello dei media mainstream che continuano ad alimentare con questa paura e con false notizie.
0: Sì, mi sa di sì.
1: Giornalisti, sai, i giornalisti purtroppo non sono tutti bravi, ecco. Alcuni,
0: non tutti, alcuni molti sono anche molto
1: sono
0: bravi.
1: Sono al soldo dello Stato profondo, non c'è niente da dire, delle elite vengono pagati. Quando uno viene pagato, è chiaro, anche ti sparge le scie chimiche sopra la testa, che viene
0: pagato.
1: Senza sapere cosa sparge, poi tra l'altro parleremo anche di questo. Ecco, e naturalmente di mezzo c'è la NATO, l'OMS, l'ONU, sappiamo, no? Che sperano in fondo che questa bufala si trasformi in un'altra pandemia. È chiaro che loro lavorano per questo, no?
0: Certo.
1: Ecco, invece noi dobbiamo seguire, attenzione, le indicazioni, le notizie che ci vengono direttamente da Donald Trump, senza preoccuparci, o anche da Putin, senza preoccuparci, se non lo dicono loro, di nulla praticamente, perché qui c'è un'isteria mediatica, sai?
0: Quello sì, ce ne siamo resi conto.
1: E che come sempre è esagerata, molto esagerata, perché poi alla luce dei fatti questa vicenda è praticamente già finita, sai, caro Graziano?
0: Vabbè, meglio.
1: Questa è una bella, una bella notizia, abbiamo iniziato con una bella cosa.
0: Archiviamo.
1: Dopo questa bella cosa possiamo andare sull'argomento che avevo introdotto poco fa, parlando di scie chimiche, perché se guardiamo sopra i cieli d'Europa e del mondo,
0: tanta condensa,
1: ci sono solo le scie
0: chimiche, ci sono condense,
1: condense,
0: c'è condense. condense.
1: No, e le condense, sì, come no, come sì. Noi vediamo decine di migliaia, decine di migliaia di aerei che ogni giorno bruciano sopra le nostre teste tonnellate di cherosene ogni secondo. Hai capito? Quindi non c'è solo quell'inquinamento lì della chemtrails, ma c'è l'inquinamento anche di tutte queste cose qui. Certo. Poi vuoi mettere le cacchine che anche fanno nel bordo dell'aereo, anche quelle che ricadono, no, sulla gente. Di solito aprono il bagno quando sono sopra l'oceano, sai, perché così sono più contenti i pesci, no?
0: Ma vabbè, ok, va bene.
1: Vabbè, comunque è vero, questa cosa del kerosene è vera.
0: No, no, beh, immaginiamo.
1: Non si parla solo di geoingegneria, manipolazione atmosferica, ma la narrativa ufficiale continua comodamente a puntare il dito contro il cittadino comune. Siamo noi,
0: sì, siamo noi, siamo noi i responsabili.
1: Noi dobbiamo fare sacrifici, giusto. E dobbiamo bloccare le nostre auto a benzina.
0: E spendere.
1: Hai capito?
0: Sì, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: E ci colpevo perché guidiamo una semplice utilitaria per andare magari a lavorare, no?
0: Sì,
1: ecco,
0: è ovvio.
1: Quindi non sembra proprio tutela dell'ambiente questa, ma
0: direi di no.
1: Una cosa un po' ipocrita, ecco, diciamola così.
0: Certo,
1: mettiamola così.
0: Certo.
1: Ecco, perché gli interventi costanti nell'atmosfera, sai, il cloud seeding si chiama, sono riconosciuti oramai, sono nanoparticelle di biossido di grafene, tra l'altro, tra tutto il resto, perché l'ossido di grafene è ridotto combinate con biossido di silicio e sono denominate BRGO-SN, c'è anche la sigla, no? Ecco, un materiale che è stato brevettato negli Stati Uniti e creato da Linda Zue e da Carl Jung, ecco, ci sono anche i nomi. Serve per formare ghiaccio artificiale, ecco, nelle nuvole. Loro volano, spruzzano sta cosa e si forma il ghiaccio artificiale. Ecco. In più ci sono alluminio, bario e molti altri metalli pesanti. Ma il grafene in particolare, essendo un materiale conduttivo persistente, capace di attraversare la barriera ematoencefalica, attenzione,
0: qui entriamo nello
1: esatto, essendo un materiale conduttivo amplifica le onde elettromagnetiche, ovviamente. Ecco, e oggi il grafene purtroppo lo sappiamo, lo ritroviamo ovunque, cioè nei cosmetici, in certi alimenti e persino in alcuni farmaci, caro Graziano. Ecco, e chi controlla tutto questo?
0: Chi controlla
1: non è
0: tutto
1: che
0: questo?
1: Lo conosciamo proprio di persona, hai capito?
0: Certo.
1: Chi controlla tutto questo? Chi ha dato poi il consenso per spargere ste cose?
0: Ah, non lo so.
1: Perché gli effetti avversi qui si stanno moltiplicando, sai? Oltre al problema della salute delle persone, no? La siccità estrema, vedi? E alluvioni improvvisi, incendi anomali, aumento di malattie croniche e neurodegenerative, caro Graziano.
0: Certo.
1: Ecco, la famosa condensa.
0: La famosa condensa, quella che dico io, sì, esatto.
1: Sì, che dici tu? A differenza delle scie chimiche, svanisce in pochi minuti, sai? Mentre le chemtrails rimangono per ore e ore e provocano un annebbiamento del cielo, poi tra l'altro, no? Un annebbiamento che se tu guardi non è naturale. Ecco, quindi chi avvelena il cielo dovrà rispondere delle proprie azioni.
0: Certo.
1: Questa non è più un'ipotesi, sai, questa è guerra ambientale,
0: è una
1: climatica e biologica.
0: Certo.
1: Quindi guardiamo bene il cielo, perché anche i bambini adesso possono capire che non bisogna accettare tutta questa schifezza qui, ecco.
0: Certo.
1: Ci rivolgiamo soprattutto agli esecutori, ai piloti e al personale che sa di questa cosa, ecco, al quale diciamo che non basterà dire un giorno stavate eseguendo solo degli ordini, ecco, perché non stavate eseguendo solo degli ordini, siete dei complici. Quindi se conoscete qualcuno di questi, cari ascoltatori, denunciate, e perché ne va della vostra salute.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questo è molto importante.
0: Certo.
1: Intanto vedi, su questo argomento qui ci sono anche attacchi atmosferici mirati negli ultimi 10 giorni nel Midwest e in California. I satelliti militari hanno mostrato che gli impianti HARP, per esempio, e le strutture private di modifica climatica erano attivi addirittura ore prima dell'inizio di ogni tempesta.
0: Ma guarda un
1: evento,
0: po', che strana questa, stranissimo.
1: Anche le anomalie di temperatura hanno raggiunto livelli superiori alla norma, alla media, e sono stati registrati impulsi elettromagnetici nella stratosfera.
0: Ecco.
1: Qui si parla di HARP, il clima Sai, caro Graziano, per conto mio il clima ormai regola tutto, regola un campo di battaglia, no? Perché le inondazioni, siccità, producono anche dei danni, no? Sulle colture, mancanza poi di cibo, hai capito?
0: Certo.
1: Ecco, e vengono utilizzate per danneggiare tutte queste cose, no? Distruggere anche la catena di approvvigionamento alimentare.
0: Certo.
1: Manipolare i mercati e costringono il popolo, direi noi poveri disgraziati, a dipendere dai sistemi globali, poi, no? Chi fa la carne con la farina di grillo, sì, la carne coltivata in laboratorio.
0: Sì.
1: L'esercito americano ha avviato adesso, sotto ordine diretto di Donald Trump, l'operazione Rain Shield si chiama, no? Con nuove tecnologie scalari che vanno a riattivare, diciamo, i modelli meteo naturali, eliminando l'influenza elettromagnetica artificiale dell'atmosfera, quindi bypassano questo ARP, no? Ecco, la guerra quindi, non sai, non si combatte più sulla terra a questo punto, ma nei cieli e nell'aria.
0: Bene,
1: stiamo respirando.
0: Che contenti che siamo. Vai.
1: Purtroppo
0: va,
1: è così. Ecco, Mario Draghi.
0: Eccolo qua.
1: Mario Draghi, parlando con Roberto Speranza, stai oggi?
0: Eh?
1: Sai Mario, sono pieno di debiti fino al collo, gli dice Speranza. Caro Roberto, meno male che sei piccolo di statura. Trova sempre sempre la soluzione.
0: Sì, è una sua filosofia.
1: Lui trova sempre una soluzione giusta. È quella
0: vero.
1: Volta dei vaccini, ti ricordi? Poi con i condizionatori.
0: Come no,
1: trova
0: come
1: sempre
0: no.
1: la cosa giusta.
0: Lui
1: sa sempre tutto.
0: Va bene, grazie Renato, ci ritroviamo domani come al solito.
1: Buona giornata a tutti, grazie,
0: ciao. E noi andiamo a questo punto anche a salutarci, anche perché vedo che il tempo è passato inesorabilmente oggi, e allora ci ritroveremo sicuramente anche nella giornata di domani. L'invito ovviamente è quello di tornare all'ascolto dalle 7.09 con le nostre radio collegate. E mi raccomando, appuntamento da non perdere domani anche su Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Possiamo dare con l'ultimo brano, eccolo!

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
2: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
3: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
2: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: La perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Intenso e rallentato il traffico sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. È invece un mezzo fermo in panne la causa delle code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Voltri. Ci spostiamo in Abruzzo sulla 24. Roma Teramo è chiusa all'entrata di Valvomano in direzione Roma per lavori fino alle 18 dell'8 ottobre prossimo. Allerta medio gialla della Protezione Civile per piogge diffuse e temporali lungo le regioni del versante tirrenico, quali la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Per il maltempo a Napoli, chiusi i parchi e cimiteri cittadini, oltre ad essere interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile di Bagnoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda.
0: Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

50 anni di canzoni italiane, 50 anni di vita italiana, un panorama del costume, della società e della politica, della moda e del divertimento, attraverso le nostre più belle canzoni. Canzoni che ci parlano della radio e della villeggiatura, rievocano personaggi famosi del Tabarin, propongono filastrocche o parole immortali d'amore, che ci parlano della guerra o ci riportano agli onesti affetti casalinghi. Dalla fine della Prima Guerra Mondiale ai primi festival di Sanremo, anni ricchi di eventi vivono nelle canzoni che il tempo non ha distrutto. Le voci dei cantanti che le hanno portate al successo ci ridanno la nostalgia di un tempo lontano o ci fanno conoscere per la prima volta il sapore di un recente passato che non dobbiamo dimenticare. La storia della canzone italiana, così come la storia di ogni fenomeno del costume, può essere raccontata attraverso i personaggi che ne furono protagonisti, sia attraverso i contenuti, i significati espressi dalle canzoni medesime. Personaggi e contenuti della nostra musica leggera maturarono, tuttavia, sullo sfondo di quella complessa realtà civile, sociale, politica e culturale che forma l'ossatura della storia d'Italia. Il lavoro che cerchiamo di fare sarà quindi di ritrovare i rapporti che vincolarono la moda delle canzoni ad ambienti e a situazioni e ragioni psicologiche. La canzone italiana in lingua è raramente un prodotto spontaneo. Il suo linguaggio non corrisponde a quello parlato e tantomeno a quello parlato dal popolo. È un linguaggio colto, più vicino alla letteratura che all'uso corrente e alla spontaneità. Questa osservazione, che fino a qualche tempo fa sarebbe spettata solo ai linguisti, ai filologi e ai sociologi, ormai è diventata di dominio comune. Basta pensare che uno dei film di maggiore successo di quegli anni, in apparenza comico ma in realtà drammatico, si intitola Baciami ma di baci straziami, cioè anzi straziami ma di baci saziami, che poi un verso del ritornello di una delle canzoni contenute in questo disco che stiamo per presentarvi, Creola.

tutto il film era impostato sulla discordanza tra l'indubbio fascino di certe canzoni su animi semplici e l'impossibilità da parte di questi a rivivere, ossia a comprendere fino in fondo situazioni, concetti, motivi drammatici giunti sino ad essi attraverso le canzoni. Basta ascoltare, d'altronde, i versi di Scettico Blues, una canzone famosissima dell'epoca, e in quanto linguaggio letterario assolutamente diverso da quello parlato. Oltre agli ovvi mutamenti del gusto corrente, è proprio da questa diversità che deriva l'ironia con la quale, non sempre giustamente, ci accingiamo a risentire le canzoni di ieri. Tuttavia, quelle canzoni incisero nel ricordo, e solo pochi gli uomini adulti del nostro tempo che non sappiano accennare memorie, versi e motivi. Il sorriso che si ha per tutte quelle cose vecchie non turba affatto. E la sincera nostalgia e tantomeno la curiosità dei cronisti del costume volta ad apportare le ragioni di tutto questo successo. Perché dunque queste canzoni, spesso così estranee alla nostra sensibilità di oggi e obiettivamente diverse dal linguaggio comune, giungono sino a noi con tanta potenza evocativa? La prima risposta, la più ovvia, è questa: sono canzoni che ricordano ciascuno un periodo della vita italiana che coincise con la giovinezza degli adulti e degli anziani di oggi, che toccano un tasto del sentimento individuale, risparmiato dalle vicissitudini collettive dell'esistenza.

L'anno di nascita di questa canzone coincide con uno dei periodi più travagliati della nostra storia civile. La canzone è come un'isola nella tempesta dei ricordi. Per gli scrittori di storia, il 1920 è un anno da segnare in rosso. Agitazioni sociali parevano il capitolo introduttivo della rivoluzione. La fine della guerra e il malcontento seguito in Italia alle condizioni del trattato di pace avevano seminato l'umiliazione e la rabbia in coloro che avevano combattuto. Un gruppo di legionari, comandati dal poeta Gabriele D'Annunzio, aveva occupato Fiume per farne una città italiana. Il governo di Franceschio Saverio Nitti si era naturalmente opposto con la forza ed era già un principio di guerra civile. Tuttavia, nel 1920, uno dei più celebri personaggi che il nostro teatro leggero abbia avuto, cioè Gino Franzi, compariva in palcoscenico con frac, ghette e cilindro per cantare il suo beffardo scetticismo verso un mondo che compre l'inganno con la virtù. E Anna Fuges, l'ultima grande diva del varietà, la vamp più vamp delle scene italiane, interpretava un'altra delle favolose canzoni che vi stiamo proponendo, inventando un personaggio della Magliarda che ha il suo simbolo in un braccialetto d'oro a forma di vipera, una vipera che a toccarla pare viscida e viva.

Negli anni precedenti aveva mietuto successi soprattutto con motivi di guerra e di conquista come Tripoli bel suol d'amore e Piave. Ciò significa che in queste canzoni, nonostante l'asprezza dei tempi, c'era come una predeterminazione a dimenticare. Perlomeno c'era l'intenzione di riassumere tutto il dramma e la gioia della vita in una storia d'amore consumata fra le pareti vellutate del locale notturno tra uomini, il più delle volte immaginari, in frac, e donne con braccialetti d'oro foggiati a serpente. Ma la forza evocativa di quelle canzoni si può spiegare anche in un altro modo. E interessa più la sociologia, studiando cioè il particolare rapporto che lega alla cultura del tempo.

Abbiamo già detto che la canzone italiana è per sua natura colta, letteraria, assai più che spontanea. Essa tuttavia si sviluppò in un periodo, il primo Novecento, in cui nessuno dubitava che fossero le classi intellettuali medie, impiegati dello Stato, commercianti, piccoli industriali e così via, la parte più rappresentativa della nazione, il vero popolo italiano. Questi ceti medi rappresentavano l'ampia via di mezzo tra l'aristocrazia tradizionalmente al potere, ivi compresa l'alta borghesia, e le masse povere e incolte, ossia non possedevano le caratteristiche esclusive e chiuse delle classi alte, ma sapevano che, come si diceva allora, leggere, scrivere e far di conto, e particolarmente dopo la Prima Guerra Mondiale, si prefiggevano l'ambizione di staccarsi sempre di più sul piano della cultura e della società, dalla moltitudine contadina e operaia dell'Italia di allora. Si rifà al poeta e allo scrittore più rappresentativo di quel tempo, e cioè Gabriele D'Annunzio. La sua poesia aulica, raffinata, tessuta con un linguaggio neoclassico, traboccava di immagini sensuali e ardite. Ma, più ancora dei suoi poemi, fu Gabriele D'Annunzio, personaggio, a impressionare i contemporanei. Egli fu l'interprete genialissimo di tutte le inquietudini che giacevano represse nella borghesia del primo Novecento. D'Annunzio seminò in Italia il mito del superuomo, dell'uomo che sprezza la banalità delle leggi tradizionali per imporre ai più deboli una propria legge istintiva, basata sull'azione, sul coraggio, sull'amore tempestoso, sulle passioni, sul vitalismo. D'Annunzio, condottiero e poeta, ansioso di vivere ogni esperienza, ricchissimo oppure indebitato, comunque sempre fuori dagli schemi del buon vivere tradizionale, nudo sul cavallo bianco lungo il litorale della Versilia, oppure in divisa da pioniere del volo, o circondato dai cimeli raccolti in tutte le città del mondo, fu per l'Italia di allora come una droga inebriante o una rivoluzione. Non faceva mistero dei propri amori liberi e le sue donne, vere o immaginate, erano sempre demoni di voluttà e di passione. I personaggi maschili da lui rappresentati conducevano esistenze incredibili, tra marmi e alcove di seta, e la loro fantasia si sfrenava molto al di là delle realtà tangibili ed afferrabili. Certamente, Gabriele D'Annunzio, con il proprio atteggiamento, non poteva fornire un vero e proprio modello di vita. La sua poesia, inoltre, così complessa, così ricca di elementi culturali, non era comprensibile a tutti nella sua vera essenza. Così come in tutti i campi, il dannunzianesimo fu l'attuazione politica e un po' degradata dei sublimi sogni di D'Annunzio. Il dannunzianesimo penetrò dappertutto, adeguandosi ai vari sfondi. Ci fu persino un dannunzianesimo socialista, mentre Gabriele D'Annunzio era, come tutti sanno, nazionalista e aristocratico. Questo per dire fino a qual punto la voga di vivere alla D'Annunzio, di scrivere alla D'Annunzio, di concepire la vita alla D'Annunzio, condizionò comunque il costume e creò imitatori. Gli imitatori, soprattutto il principe dei divulgatori del verbo, D'Annunziano, cioè Guido da Verona, ebbero lì per lì altrettanta celebrità. Essi portarono ad un livello immediatamente intellegibile tutte le passioni, quei lussi sfrenati, quella voglia di vivere, di seguire passivamente la tempesta dell'anima, di viaggiatore non solo oltre i confini d'Italia, ma anche oltre quelli delle reali possibilità economiche dei lettori, che erano stati la linfa complessa ed elaborata della poesia d'Annunziana.

Nei romanzi di Giulio de Verona agivano le donne che per prudenza o per moda quasi mai erano italiane o, se lo erano, si inventavano nomi stranieri, preferibilmente francesi o orientali, e si presentavano velate di nero, con gli occhi appena distinguibili sotto l'ala del cappello, cerchiati di blu. E la cronaca recente non mancava di fornire gli esempi dei gusti nascosti dei lettori. L'Europa intera, benché infuriasse la prima guerra mondiale, si era fatta conquistare dalle vicende di Mata Hari, bellissima ballerina di supposta origine orientale, che dopo aver inaugurato sui palcoscenici la moda di nudo integrale e della danza del ventre, trovandosi a corto di soldi e in difesa, accettò di rappresentare una particina irrilevante nello spionaggio internazionale e finì fucilata. Anche se i documenti avrebbero dimostrato che questa di Mata Hari fu una vicenda squallida e priva di senso, una manovra propagandistica escogitata dagli alti comandi per lanciare una campagna contro le spie e la fucilazione di una bella donna molto conosciuta fu una scelta diabolicamente geniale. L'interesse morboso della gente fu rapito da quell'episodio e dall'euforia del dopoguerra l'immagine che ne poteva derivare quindi da lei. Questa donna fu sempre sognata, fu sempre ricca di mistero e di tragedia, di voluttà e di peccato. Questa immagine continuò a vivere ancora a lungo nelle canzoni. Quelle canzoni in particolare scritte per il pubblico nei locali notturni, un pubblico che dopo la guerra era molto mutato. L'aristocrazia del vecchio Café Chantant e l'alta borghesia del vecchio Tabaret avevano ceduto il posto, per varie ragioni, tutte connesse alla guerra, a una nuova borghesia senza blasoni, che aveva investito fruttuosamente i risparmi in tempo di guerra o subito dopo. Una borghesia irrequieta, vogliosa di vivere, vogliosa soprattutto di guardare al di sopra del proprio ceto e delle proprie reali possibilità e di differenziarsi più che mai prima dagli operai e dai contadini. Era questa nuova borghesia che popolava, animava e trasformava lo spettacolo quasi di massa nel Tabaret. Così si spiega anche il divismo esasperato che ben presto si cercò attorno a cantanti come Gino Franzi e Anne Fugez. Se nell'aristocratico Café Chantant dell'anteguerra l'interprete era quasi sempre un ospite, attore, ballerino o cantante proveniente dal teatro, i divi del Tabaret italiano del dopoguerra nascono su misura in quest'ambiente e per quest'ambiente. Essi sanno sin dal principio di avere a che fare con un pubblico distratto dello champagne e dai balletti, un pubblico impetuoso e aggressivo, un pubblico il più delle volte formato dai nuovi ricchi, convinti di potersi comprare il mondo. Su ben altro piano saranno proprio questi nuovi ricchi. Di lì a poco a imporre sul teatro della politica nazionale la dittatura di Benito Mussolini. Così l'attore del Tabaret, trovandosi faccia a faccia con un pubblico niente affatto tradizionale, era costretto a uscire dagli schemi consueti e inventare cose nuove, a fare di se stesso un personaggio o d'urto o interpretare, insomma, al di là di ogni copione, quelle che erano le caratteristiche non sempre palesi del suo pubblico. E nacque davvero un genere nuovo di recitazione e i divi di allora, almeno i più famosi, furono realmente artisti meritevoli di memoria. Perché si fa presto a sorridere dei rigiri di parole, dell'enfasi sentimentalistica di una delle canzoni che vi vogliamo presentare ora, e cioè Scettico Blues. Bisogna però pensare che questo gusto fa parte dell'epoca e quell'artista in palcoscenico seppe escogitare un'autentica arte del porgere per impressionare il pubblico con le sue canzoni. Ecco a voi allora Scettico Blues.

Gino Franzi, il grande cantante di Scettico Blues, compariva in palcoscenico ogni sera in frac blu notte, con le ghette, come Guido da Verona, la canna, il cappello a cilindro. Si incipriava il viso per parere più pallido, si segnava gli occhi di blu per sembrare viziato e sfinito dalle lunghe notti di piacere. Con la sua canzone recitava la parte dell'uomo tradito nell'amore, dell'uomo disperatamente deluso che, anziché subire il peso di questa delusione, cerca nelle passeggiate solitarie, nella sregolatezza dell'esistenza, il coraggio di sogghignare in faccia al destino. Abbiamo accennato che il pubblico del Tabarem voleva vedere sul palcoscenico un modo di vivere che fosse un po' più in su del livello quotidiano. Perciò Gino Franzi vestiva con una eleganza raffinata che nessuno oramai, nemmeno i nobili, dopo la guerra usava più. Perciò Anna Fugès, interprete di Vipera, portava sul palcoscenico del Tabarin i costumi fiabeschi di piume e lustrini ed esasperava la malizia cattiva dello sguardo, sciorinando in faccia al pubblico collane e braccialetti. Accettando di impersonare alla perfezione i segni di grandezza e decadenza del pubblico, e anzi di caricarne il potere retorico, Gino Franzi porgeva l'occasione a una presa in giro di se stesso, del proprio stile e persino della moda che lui impersonava. Così il sogghigno dello scettico, il veleno di vipera, la bruna aureola di Creola, donna dell'Havana, il gesto ancora con cui Gino Franzi frantumava sul palcoscenico la coppa di champagne per raffigurare la fragilità dell'amore, tutti questi gesti e parole esagerati erano a un tempo lo spirito di un'epoca e implicitamente l'amabile irrisione. Tant'è vero che negli stessi mesi in cui Gino Franzi impersonava lo scettico in frac, il grande per il grandissimo Petrolini interpretava la macchietta di Gino Franzi. Anche Petrolini compariva sui palcoscenici del Varietà, vestendo frac e cilindro. Anche lui si tingeva la faccia di bianco e si segnava gli occhi di blu. Anche lui recitava la parte, ironizzandola, di uno scettico e cantava Gastone, con il guanto a penzolone.

Gastone, artista cinematografico, artista del varieté, danseur, diseur, frequentatore dei baltabarin, conquistatore. Buon umore, il ridere, ridere, ridere. Buon umore, il ridere, ridere, ridere. Pallido di cipri e di vizio. È una satira afferrata al bell'attore fotogenico, affranto con punto vuoto, senza orrore di se stesso.

repertorio, creatore. Creare significa mettere al mondo una cosa che prima non c'era, un inventore. Vengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro, un pezzettino di legno con un fil di ferro. Mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Figurate, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone. Tone, per risparmiare il gas. A me mi ha rovinato la guerra, se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra. I londrini vanno pazzi per me. Sono molto ricercato nel parlare, nel vestire, ricercato dalla questura. Sono un grande musicista, canto, ballo, trasporto con drammi volé. Come musicista dovevo andare a Londra, dovevo musicare l'orario delle ferrovie. E poi sono grande nella dizione, sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Adesso vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno con un saggio della mia dizione. Io sono, come vi ho detto, il fine dicitore, tutto ciò che dico è veramente profondo, io non ci tengo né ci tesi mai, però fate attenzione a questo mio soliloquio così denso di pensiero. Non fermarsi alla superficie, ascoltare bene quello che c'è dentro, quello che c'è sotto. È il mio motto, sempre più dentro, sempre più sotto. Se l'ipoteposi del sentimento personale, prostergando i prologomeni della subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concominanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe altro che la trasmificazione somolomaniaca. Che ve ne pare? Che bel talento. Ma io non ci tengo né ci tesi mai. Io sono molto ricercato anche perché porto molto bene il frac. E quando porto il frac, ovunque io vado, porto quell'onda di signorilità che manca agli altri comici del varietà. Io sono nato col frac, anzi, quando sono nato, mia madre mica mi ha messo le fasce. Ma che? Un fracchettino, camminavo per casa, sembrava una cornacchia. Questa cosuccia qui è mia, l'ho inventata io, non l'ho fatta neanche registrare di dominio pubblico. Il guanto bianco latte, però il guanto bianco latte è pericoloso. Una volta, sorbendo una tazza di latte, mi sono bevuto un guanto. Anche mio fratello è un inventore. Adesso ha inventato un apparecchio per la distruzione delle zanzare, un piccolo aggeggetto con un saltaleone. Si carica, si applica fuori della finestra e fa ps, ps, ps. La zanzara, che si trova nella stanza, sentendo far ps, ps, ps, va di fuori credendo di trovare il zanzaro, si approfitta di quel momento, si chiude la finestra, è finita, eh? È finita qui, è il

Petrolini, con la sua ironia, ricordava che la realtà delle cose era ben diversa dagli accenti struggenti delle canzoni di Gino Franzi o di Anna Fugaz. Gino Franzi cantava scettico blues ed ecco l'ultima annotazione da fare su questa canzone a suo modo favolosa. I testimoni dell'epoca, gli italiani, tramandarono la canzone storpiandone il titolo, che divenne Scettico Blu. Ancora oggi quasi nessuno sa che lo scettico interpretato da Gino Franzi non era affatto blu ma blues, ossia malinconico, nostalgico come i motivi blues americani che solo allora cominciavano ad arrivare in Italia. La storpiatura del titolo, nata chissà come, forse perché la parola blu cominciava allora a diventare di moda anche nelle canzoni, c'era stata infatti una famosa Madonnina blu durante la guerra e Gino Franzi compariva in palcoscenico con il frac colore brunotte, così ad agevolare questo equivoco. Era una riprova involontariamente comica dell'opera di italianizzazione che gli spettatori facevano spontaneamente applaudendo queste canzoni ambientate a Parigi o in altre città tentacolari, o addirittura in Sud America. Un'opera di italianizzazione che, indipendentemente dai risultati, nasceva dall'impossibilità di aderire veramente ai modelli stranieri, dalla necessità infine di tradurre in italiano, ossia di riportare al nostro livello faticoso e provinciale, anche i sogni di evasione, quelli di una vita avventurosa, romantica e cinica che Guido da Verona rappresentava nei suoi romanzi e che erano idolatrati proprio perché erano sogni, soltanto così diversi dall'angoscia e dalla crudeltà della vita quotidiana del 1920.

0: Sono le 10.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è

detto che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi

magnifico dei versi, voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna.

0: Sono le 11. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, eccoci qua di nuovo per 55 minuti di super musica. Luca Vecchietti al microfono per il Luca Vecchietti Show. Abbiamo con molto piacere quest'oggi in apertura di appuntamento Shabuzi, a Bars.

0: Luca Vecchi at the show. Romantic time.
1: Estremamente romantico il pezzo che ci andiamo ad ascoltare. Roxy Music.

0: 55 minuti di Super Sound, Chris Brown e Holy Blindfold. Abbiamo ora Vamax pronta con Kings and Queens.
1: Luca Vecchietti.

0: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
1: 1988. Sono stati una meteora, ma una meteora di quelle buone.

0: Eccoci qua, amici, con le nostre belle curiosità. Sono state osservate delle formiche pompiere che, quando una candelina accesa è stata posta all'ingresso del nido, sono accorse in massa e hanno spento la fiamma con getti di agito formico. L'architetto Fiorenzo Barindelli, che era un grande appassionato di orologi Swatch, ne possedeva una ciclopica collezione, costituita da oltre 5.000 pezzi. Tra il 2003 e il 2009 a essa fu anche dedicato un museo, ospitato in un palazzo storico di Cesano Maderno, provincia di Monza e Brianza. Per combattere il fenomeno degli annunci commerciali abusivi che tappezzavano i muri di Hollywood, Florida, il sindaco Peter Bober ha attivato un sistema di telefonate automatiche che martella di chiamate chi si fa pubblicità con tali annunci, fino a ridurlo allo sfinimento. Questa è una buona idea. Vediamo l'ultima per oggi. Un pianista che esegue la variazione 11 dello studio numero 6 di un tema di Paganini, una composizione di Liszt, arriva a suonare ben 1800 note al minuto. Ci picchia. Ragazzi, torniamo alla nostra musica.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Calling era Papa Roach.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
0: Torniamo indietro nel tempo, amici, anni 80.

0: era Black Cars.
1: Luca Vecchietti. The best music on the
0: best station. Un altro duo che ha fatto la storia della musica, Holy Notes, Out of Touch.

0: della fine del nostro appuntamento. Era Paper Money con Pretty Face.
1: Luca Vecchietti.
0: E abbiamo in conclusione All Say con Graveyard. It's crazy when

Graveyard. Era Halsey a Luca Vecchietti Show. Ed ecco la sigla, amici. Luca Vecchietti vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e mi raccomando, state sintonizzati.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di Casa Fiat.
2: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
3: Fuori com'è?
4: Un ovetto lungo 2,97 m nato da un'idea di un giovane impiegato tedesco della Deutsche Fiat di Weisenberg che nel 1953 propose alla Fiat di Torino il progetto di una microvettura a due posti ispirata al maggiolino. Linee tondeggianti e arrotondate a sguardo furbo e vispo dato dai suoi occhietti tondi, portiere controvento nelle prime due serie, a vento in seguito, senza dimenticarsi delle specifiche di ogni singolo allestimento, come i paraurti con protezioni tubolari cromate davanti e dietro o le finiture in plastica effetto cromo applicate sulle grondaie e sulle guarnizioni di parabrezza e lunotte.
3: E dentro?
4: La semplicità fatta abitacolo, fin troppo. Inizialmente solo per due adulti, l'abitacolo della 500 si evolve in fretta diventando nel giro di pochi mesi una 2 più 2. Lo spazio per pilota e passeggero è buono in lunghezza, meno in larghezza, mentre chi siede dietro si deve proprio accontentare, insomma, meglio essere dei bambini. Col tempo cambiano tachimetro, volante e pulsantiera. Sulla 500L sono proprio queste le novità rispetto alle serie precedenti. Addio rotondità, il quadro strumenti ora è lo stesso montato sulla 850 con l'aggiunta dell'indicatore del livello di carburante e relative spie. La pulsantiera poi, come sulla F, è in fila e non più in ordine sparso e da qui si attivano i tergicristalli, luce di posizione e anabbaglianti, mentre indicatori di direzione e abbaglianti si azionano dagli appositi devioluci. Nuovo pure il volante in plastica con razza in metallo che ingloba il nuovo logo Fiat al centro. Così come inediti sono i rivestimenti dei pannelli porta in finta pelle, in panno a richiesta, che ospitano ora delle pratiche tasche porta oggetti, nuove manovelle degli alzacristallo e maniglia di apertura rivista. Sempre limitato il vano bagagli anteriore ricavato tra serbatoio, ora cilindrico inizialmente quadrato, e la ruota di scorta.
3: Segni particolari?
5: N, economica, normale, sport, DFR, forse ne ho dimenticata qualcuna, ma di certo non posso tralasciare la L che mi fa compagnia oggi.
4: E se la L sta per lusso, la realtà vuole che parlando di 500 di qualsivoglia annata, sia la semplicità a rimanere costante, così come alcune sue peculiarità che fanno da sempre simpatia. Il motore è posteriore come una sportiva vera, la specifica campanatura del retrotreno fa sempre sorridere e poi l'immancabile tettino apribile, indispensabile per rinfrescare l'abitacolo, senza contare che persino per riscaldare gli occupanti in inverno il procedimento è inusuale agli occhi di oggi, dovendo agire sulla celebre levetta sotto la panca posteriore. E parlando di levette, ho lasciato il meglio per ultimo, l'accensione.
1: Le prime versioni avevano le portiere controvento e controvento è anche il brano di Arisa che ascoltiamo ora.

0: dopo aver ascoltato questa bella canzone, sentiamo la seconda parte relativa alle cassette Abarth, oggi di nuovo in commercio.
1: La 500 degli anni 60, parliamo delle versioni D, L ed F, avevano 18 cavalli. Questo kit consentiva loro una maggiorazione di potenza fino a 27 cavalli. Noi abbiamo fatto un test direttamente su strada, perché abbiamo montato questa componentistica su una vettura, sulla 500, che ha partecipato lo scorso anno alla Targa Florio Classica, e i piloti che l'hanno guidata hanno confermato un raggiungimento di velocità a tachimetro di 130 km all'ora.
2: E guidarla in questa nostra modernità è un gioco di abilità che ti lega a lei. Questo oggetto è un generatore di emozioni. Quella è la base del fenomeno dei restauri di auto d'epoca, di cui la 500 è un'indiscussa protagonista.
3: Sicuramente la 500 è un'auto molto restaurata, in virtù anche della numerosità delle vetture che furono prodotte all'epoca e anche del parco circolante oggi in essere. Per riconoscere oggi una 500 Abarth che aveva montato all'epoca il kit di trasformazione, beh, le modalità di riconoscimento sono innanzitutto perché il proprietario all'epoca doveva portare la vettura in omologazione e quindi doveva essere riportato sul libretto di circolazione, e poi tutta la componentistica meccanica che veniva montata, che era marchiata Abarth, che comunque un esperto riconosce. Tutte le altre 500 che invece non hanno la marchiatura sono delle 500 che magari sono state trasformate o elaborate successivamente, però di queste non vi è nessuna traccia ufficiale. Per avere quindi la certezza di avere un Abarth originale si può richiedere la certificazione di autenticità di FCA, un processo che prevede una partenza dai dati di origine della vettura, sia che la vettura fosse stata prodotta in Abarth, quindi alla doppia punzonatura, o se chiunque avesse fatto l'elaborazione e poi l'aggiornamento della carta di circolazione. Si porta la vettura presso la nostra sede, la vettura viene ispezionata e se tutto è conforme viene rilasciato un certificato di autenticità.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.
5: Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinema Prêt-à-porter. Oggi giornata del tamburino, quindi facciamo una bella lista dei film che usciranno questo weekend e che ci accompagneranno in queste serate già ormai autunnali, anche se fuori fa ancora caldino, e che si affiancano ai film che sono già nelle sale, sui grandi schermi, e che ci offrono un paio d'ore di sano divertimento al cinema. Quindi tutti al cinema, mi raccomando. Per accompagnarci in questa puntata chiamiamo in aiuto i Queen, poi perché lo scopriremo appena ritorniamo.

Eccoci qua, allora giornata tamburino, puntata tamburino di oggi che comincia con il film documentario Queen Budapest, e cioè l'ultimo concerto di Freddie Mercury che è stato registrato. Freddie Mercury, sappiamo, dopo ha abbandonato le scene perché era sopravvenuto, insomma, l'AIDS, e quindi dopo ha smesso di cantare dal vivo. E qui loro a Budapest fecero una serie di riprese, ripresero il concerto che poi fu il quint'ultimo, il quart'ultimo mi pare della sua carriera live, e quindi questo è un po' il documento documentario una delle ultime apparizioni del re dei Queen sul palchi. Quindi oltre a essere un film ovviamente adattissimo e proprio per i fan della band inglese, qui siamo anche di fronte a un documento storico per la musica di tutti i tempi. Poi vediamo Balcanica, film di Nicola Sorcinelli, che racconta la storia di due musicisti, direttore d'orchestra e figlio musicista, che scappano da una situazione difficile, scappano dal perché la musica viene messa al bando, loro sono afghani, sono costretti a fuggire e lasciare il paese, intraprendono questo viaggio, vanno verso i Balcani, verso l'Italia, quindi attraversano i Balcani per raggiungere l'Italia, e durante il percorso incontrano Greta, una giovane dottoressa italiana interpretata da Matilda De Angelis, che in qualche modo li aiuta, e fra i tre nasce un'amicizia, insomma un legame che abbastanza inatteso è destinato a cambiare le loro vite. Questo film è stato presentato in concorso alle giornate degli autori del Festival di Venezia 2026. Sono moltissimi i film che escono in questi giorni e che sono stati presentati alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, che come sempre all'inizio poi alla ripresa della stagione invernale si dimostra un grosso calderone da cui le sale e i distributori pescano per proporre agli spettatori film interessanti. Andiamo con un film d'animazione adatto alle famiglie che si intitola I racconti del giardino incantato. Questo sarà un po' più complicato da trovare, è comunque stato presentato alla Berlinale, quindi un film un pochino più vecchiotto dei film che stiamo raccontando in questo momento, e comunque un film divertente che quasi quasi poi è stato visto anche al Giffoni. Insomma, è un film in stop motion, quindi a passo uno, molto divertente, che quasi quasi se si può andare a cercare, ecco, proprio per il gusto di farlo, il gusto di vedere una cosa che è un po' fuori dal solito blockbuster mercato. Un altro film per le famiglie si intitola L'albero di molto lontano, che traduce The Magic Faraway Tree, non si sa bene per quale motivo, il magico albero lontano, insomma l'albero di molto lontano, ma va bene così. Racconta la storia, sempre per la famiglie, di i nostri cinque protagonisti sono appunto una famiglia composta da Polly e Tim Thompson, che costretta a lasciare la città si trasferiscono in una zona molto più tranquilla, quasi di campagna, con i loro figli Beth, Joe e Fran, nella remota campagna inglese. Qui i tre bambini scoprono un albero magico in cui vivono delle misteriose e simpatiche creature, fra cui Moonface, Silky, Dame Washalot, Sauspice Man. Insomma, qui c'è tante avventure divertenti in questa terra lontana e fantastica, proprio un classico film per le famiglie che possiamo immaginare anche uscito vicino a Natale. Qui usciamo all'inizio della stagione, meglio bene così. Poi ci sono due film horror molto interessanti, molto interessanti. Il primo si intitola L'estranea, anche qui horror legato alla famiglia, quindi laddove la famiglia, quindi come nucleo costituito e protettivo, si infrange a causa di un'entità o di una situazione che viene dall'esterno. Il primo è L'estranea,
diretto da Paolo Strippoli, italianissimo, molto interessante, regista interessantissimo che ha già alle sue spalle quattro film horror molto molto interessanti, fra cui A Classic Horror Story, Piove, La Valle dei Sorrisi, uscito l'anno scorso, e appunto questo Estranea, in cui una madre interpretata da Valeria Bruni, no scusatemi, da Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi è l'estranea di cui parla il titolo, insomma Jasmine Trinca è una donna che piomba improvvisamente nella casa, nell'appartamento della figlia Alice, e non può aspettare, lei assolutamente deve raccontarle una vicenda accaduta nel passato, una bugia che ha sempre sorretto la loro vita familiare, cioè lei si era rivolta a una misteriosa estranea per salvare la vita della bambina che aveva subito un gravissimo incidente. Da qui questa confessione rompe le dinamiche a cui erano abituati in questa famiglia e tutto cambia e tutto si rivoluziona, staremo poi a vedere appunto in che maniera. Il secondo horror a disposizione del pubblico nelle sale cinematografiche si intitola in italiano disgraziatamente Mammina, mentre in inglese è Other Mommy, cioè l'altra mamma, ed è la storia di questa bambina che si trasferisce, una bambina di 8 anni che si trasferisce con la famiglia in una nuova casa e in cui c'è qualcosa però che la segue continuamente, è questa entità oscura che lei chiama appunto l'altra mamma, perché ovviamente la mamma di me ne ha una, quindi questa è l'altra mamma, e è una figura, un'entità che apparentemente è molto affettuosa, molto premurosa, ma che diventa sempre più inquietanti, sempre più inquietante nella con l'andare della vicenda. Poi oltretutto non sono solo gli spiriti a essere forieri di terrore e pericolo, ma anche la famiglia della bambina si sta sgretolando, e quindi in qualche maniera poi anche la realtà fattuale porta pericoli e terrore e paura, insomma. Un altro film sempre italiano, anche in questo caso, anche se il regista porta un nome inglese, cioè Rohan Johnson, è un film italianissimo, è la storia di Sami, che è un rider che lavora a Milano, insomma con la sua bicicletta porta senza sosta cibo avanti e indietro nelle case. La notte di Capodanno viene invitato a portare dello sushi in una lussuosissima villa di periferia, e lì la vicenda prende una piega totalmente inattesa. Conosce la ragazza della casa che si chiama Nia, e da qui poi dopo insomma ci sono varie vicende, è un film drammatico ma non è un horror come i due precedenti. Un altro film diretto da Giorgio Pasotti, qui anche nella parte insomma di regia oltre che di cast, un cast che presenta diversi nomi di cui magari parleremo fra un attimo, si intitola Sotto a chi tocca, il film in cui qui probabilmente più commedia, ma insomma sono quelle commedie immagino grottesche, in cui ci sono questi sei candidati che vengono convocati per un colloquio di lavoro in una prestigiosa multinazionale torinese. Sono persone molto diverse, con diversi caratteri, diverse competenze, diverse soprattutto diverse ambizioni, tutti disposti a tutto per ottenere questo posto di lavoro. E quindi dopo ovviamente all'interno di questa stanza d'albergo succederà poi tutto quello che uno si può immaginare, insomma a inizio questo metodo Grönholm con un processo di selezione spietato che obbliga tutti a rimanere nella stanza, chi esce viene ovviamente escluso immediatamente, quindi il colloquio di lavoro si trasforma in un gioco, in una lotta psicologica fatto di prove imprevedibili, ci sono sospetti, tradimenti, alleanze fra i vari personaggi, insomma la tensione cresce, è una commedia
grottesca, sicuramente molto interessante. Il cast lo rende ancora più interessante, perché fra i vari ci sono Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Giorgio Pasotti, appunto, che cura anche la regia, e poi Stefano Fresi nella parte, appunto, di questi personaggi in cerca di lavoro. Ci sono quelli che cercano l'autore, questi cercano lavoro. Chiudiamo con The Social, Il prezzo della verità, che in qualche maniera, anzi non in qualche maniera, è sostanzialmente il sequel di Social Network, che uscì di qualche anno fa, in cui appunto si raccontava la storia della nascita di Facebook. Qui Aaron Sorkin, regista interessante, molto importante, che ha fatto film molto interessanti, fra cui appunto The Social Network, L'arte di vincere, Molly's Game, Codice d'onore, insomma ha diretto diversi film, è presente in diversi film, e lui gira questo sequel della storia, appunto, di Facebook, in cui un giovane ingegnere, Frances Haugen, con l'aiuto di un reporter, del reporter Jeff Horwitz del Wall Street Journal, racconta come il social network agganci e costringa le persone a rimanere all'interno delle sue maglie. In lingua originale si intitola The Social Reckoning ed è appunto il sequel diretto di The Social Network, uscito 15-16 anni fa. Il film The Social Network aveva come protagonista Jesse Eisenberg nella parte appunto di Mark Zuckerberg. Qui era fra l'altro diretto da David Fincher, e qui invece vediamo, appunto, era stato scritto da Sorkin. Qui Sorkin è accreditato anche come regista. Insomma, il film è molto interessante e scopriremo qualche mistero in più legato al social, di cui tutti facciamo parte. E così, bene, andiamo ai Queen e poi dopo ci facciamo la listona finale velocissima delle uscite di questo weekend del tamburino.

Eccoci qua, allora velocissimamente chiudiamo questa puntata con una listona dei film che escono questa settimana. Queen Budapest, il film documentario dell'ultimo concerto registrato, attenzione, registrato di Freddie Mercury, Balcanica di Nicola Sorcinelli con Matilda De Angelis, I racconti del giardino incantato, film d'animazione a passo 1, quindi molto affascinante, L'albero di molto lontano, film di Ben Gregor per tutta la famiglia, avventuroso fantasy, L'estranea, questo drammatico thriller ma a leggere sembra più un horror, di Paolo Strippoli, Mammina, Aver Mammy, sempre un horror, di Rob Savage con Jessica Chastain, Rider di Rohan Johnson e Davide Pavanello, film drammatico ambientato in Italia nel mondo dei giovani rider, quindi quelli che consegnano e fanno le consegne, Sotto a chi tocca, una commedia grottesca a mio parere di Giorgio Pasotti con un cast eccezionale fra cui Rocco Papaleo, la Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, quindi un grandissimo grandissimo cast, The Social, il prezzo della verità di Aaron Sorkin. Con questo ci siamo raccontati tutto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 13.
5: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
6: Katie, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
7: I do.
6: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: sono le 14.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme via

0: Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: più bel sorriso.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
3: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
4: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
3: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in Piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
4: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
3: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo. Una nuova perturbazione sta infatti interessando gran parte delle regioni, con piogge intense, temporali e fortissime raffiche di vento, tanto che la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta gialla su altre 11 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sardegna. In Toscana particolarmente colpiti il bacino dell'Arno, il Bisenzio, l'Ombrone Pistoiese, la Lunigiana e il Mugello. In diversi comuni le scuole, i parchi e i cimiteri sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Pesanti nubifragi da ieri sera hanno colpito anche Roma e il Lazio. Si registrano diversi allagamenti e alberi caduti a causa delle intense scariche di fulmine e acqua. Piogge intense anche in Campania, soprattutto nel settore settentrionale della regione e nell'area costiera. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida, a moderare la velocità, a non sostare sotto agli alberi e ad evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Per quanto riguarda le principali notizie di traffico, al momento ci sono code per un incidente sulla Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Ancora sulla 1, ma nel tratto umbro, traffico congestionato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale del territorio. Sull'E45 Orte Ravenna si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra il bivio per Borello e quello per Montegelli in direzione Orte, fino al prossimo 16 ottobre. Rimane chiusa anche l'entrata e l'uscita dello svincolo di Borello. Sull'A14 Adriatica, chiuso questa notte dalle ore 21 alle 5 il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e quello per il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.

Jazz Train. Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Rain ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante, lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Hill, suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della new wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
4: LCE. A Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Ehi, tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: bella stronza.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Sono le 17.
8: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
9: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

meno fame, si è ingrigito il pelo. Per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero. Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto come

cadavere auguri. E per la strada mi chiamano zio. È Filadelfia e io sono Rocky. Sarà che al posto di un bambino Dio

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
2: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 18:02.
7: Tre giorni imperdibili. Tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo. Una nuova perturbazione sta infatti interessando gran parte delle regioni, con piogge intense, temporali e fortissime raffiche di vento, tanto che la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta gialla su altre 11 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sardegna. In Toscana particolarmente colpiti il bacino dell'Arno, il Bisenzio, l'Ombrone Pistoiese, la Lunigiana e il Mugello. In diversi comuni le scuole, i parchi e i cimiteri sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Pesanti nubi fragili da ieri sera hanno colpito anche Roma e il Lazio. Si registrano diversi allagamenti e alberi caduti a causa delle intense scariche di fulmine e acqua. Piogge intense anche in Campania, soprattutto nel settore settentrionale della regione e nell'area costiera. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida, a moderare la velocità, a non sostare sotto agli alberi e ad evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Per quanto riguarda le principali notizie di traffico, al momento ci sono code per un incidente sulla Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Ancora sulla 1, ma nel tratto umbro, traffico congestionato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: le 19 e un minuto.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

0: ritrovati a Passione Jazz, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo partiti molto bene. La musica di John Coltrane con Johnny Hartman e questa My One and Only Love. Anche questa puntata dedicata veramente ai classici. Allora, visto che parliamo di classici,
1: there goes Mac the Knife.
0: Parliamo di Louis Armstrong. Eccolo qua con Mac the Knife, un classicone, un evergreen, la voce inconfondibile, la tromba di Satchmo, per proseguire Passione Jazz, assolutamente da seguire e da ascoltare in compagnia di Graziano D'Andrea.

grande, grande versione di Made a Knife a cura di Louis Armstrong, perché fino a questo momento magari abbiamo privilegiato solo ed esclusivamente le parti strumentali del jazz, ma c'è tanto jazz anche cantato, e cantato alla grande come solo lui poteva fare, Louis Armstrong. Questo invece è Chet Baker, non può mancare. Dall'album My Funny Valentine, The Best of Chet Baker, questa è Autumn Leaves.

grande, grande musicista Chet Baker, un po' sopra le righe, come si suol dire, però eccezionale. Lo ricordiamo anche da giovanissimo in alcuni film italiani, in compagnia di Mina, di Celentano, ebbene sì, ha avuto anche una parentesi cinematografica con delle apparizioni dove appariva proprio interpretando se stesso. Grande Chet Baker con Autumn Leaves, l'abbiamo riascoltata questa versione, ovviamente ci sono tante versioni, ultimamente anche quella di Cannonball Adderley, ma ne avremo altre ancora. Ora invece diamo spazio al maestro, stiamo parlando di Miles Davis. Questa è My Funny Valentine, una registrazione al Blue Note, quello di Rudy Van Gelder.

Rudy Van Gelder Remaster 2007, da un album che ci riporta, un album commemorativo che ci porta al 50° anniversario della Prestige. Era la versione di Miles Davis Quintet, My Funny Valentine. Siete l'ascolto di Passione Jazz in compagnia di Graziano D'Andrea. Continuiamo ancora ed ora una soundtrack famosissima, parliamo di Moon River. Questa è la versione di Vince Guaraldi Trio.

0: Così abbiamo ascoltato anche il Vince Guaraldi Trio da un album meraviglioso che si intitolava Cast Your Fate to the Wind.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

questa era McCoy Tyner dal suo meraviglioso album che si intitolava Today and Tomorrow, e avete riconosciuto sicuramente questo brano, When Sunny Gets Blue, un tocco dolcissimo e meraviglioso. Continuiamo perché abbiamo una bella scaletta con tanti tanti classici e tanti artisti importanti. Il prossimo lo conosciamo molto bene, la sua versione di Summertime, lui è Charlie Parker.

Summertime, nonostante il titolo, un brano buono per tutte le stagioni. Duke Ellington e John Coltrane insieme per questa My Little Brown Girl.

dicevamo, solo classici e solo grandi artisti, grande musica oggi a Passione Jazz. Un duo eccezionale, Duke Ellington e John Coltrane insieme per questa My Little Brown Book. Ma non finisce qui, perché sta arrivando Kenny Burrell in un lavoro rimasterizzato da Rudy Van Gelder, ed è un altro degli standard jazzistici a livello internazionale. Sto parlando di Midnight Blue.

Il nostro appuntamento odierno con Passione Jazz lo facciamo con un brano che spesso e volentieri abbiamo ritrovato, tante le versioni, anche versioni più recenti di Cantaloupe Island. Lui è Herbie Hancock, rimasterizzato da Rudy Van Gelder, ed è l'ultimo brano di oggi di Passione Jazz. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, spero che la nostra compilation sia stata di buona, così sia stata insomma ben accolta, e con questo meraviglioso brano vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: pages and we'll look to love some lady for 15 minutes and I got some friends.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia un gruppo decisamente misterioso, particolare. Loro non si espongono molto a parole, ma si espongono con i fatti. Vi posso soltanto dire colui che sulla croce vogliamo riderci sopra, oppure Behemoth, ma loro non sono in grado di preparare le stesse pozioni. L'Impenitent If, loro si chiamano così. Io direi di andare a conoscerli subito, credo che avranno tante cose interessanti da narrarvi. Ascoltiamoli.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band padovana di recente formazione anche, gli Impenitent Thief. Ho detto giusto?
3: Giustissimo.
2: Già questo no.
3: Massimo.
2: Allora, c'era un film di Troisi Benigni, una scena di sé uno, da dove venite?
3: Chi siete?
2: Chi siete e cosa portate? Vi ho già delle domande.
3: Ok, allora devo rispondere come Benigni o...
2: Hey!
3: No, allora, arriviamo da Padova, bene o male, perché non siamo proprio della città tutti quanti, Padova, provincia, al confine con Vicenza, a dire la verità.
4: Al confine con Venezia per me.
3: Al confine con Venezia per te, quindi la nostra zona di provenienza è la provincia di Padova, mettiamola così. E cosa portiamo?
2: Qual è il vostro genere, se è il bagaglio culturale e musicale in questo
3: allora,
2: senso?
3: Allora, è chiaro che ognuno di noi viene da un background variegato, ognuno ha avuto le sue strade, le proprie strade. Quello che cerchiamo di portare, quello che abbiamo trovato che ci accomuna un po' tutti quanti, è un po' l'ambient desert, rock, stoner degli anni tra gli anni 90 e i primi 2000. Quindi band come i Queens of the Stone Age,
4: Caius,
3: tutta quella sfera lì, quella scena lì, abbiamo cercato di portarla, reinterpretarla e dargli un po' di gusto da pianura padana con un po' di nebbia dentro.
2: Quello. Se ti chiedessi un consigliami a me due, un album da recuperare finito intervista, cosa mi diresti?
3: Nostro?
4: No, è sicuramente Rated dei Queens of the Stone Age. Che c'ha molte delle nostre sonorità.
2: Alla batteria si era forse Dave Grohl, forse?
4: No, Dave Grohl è arrivato il disco dopo su Aerated, sono tre diversi batteristi.
2: Tu invece cosa mi dici?
3: Io ti direi, stiamo sempre sui Queens of the Stone Age, e ti direi Lullaby.
4: Ti direi Lullaby.
2: Ok, segnati e poi me ne ascolto. Parliamo dei Impenitent If oggi, ragazzi. Parliamo del vostro singolo, parliamo di chi l'ha scritto, del titolo soprattutto, chi l'ha arrangiato e da dove è nato.
4: Beh, diciamo che è stato il nostro processo creativo è a più mani tutte le volte. E solitamente entriamo in saletta già con delle idee, con dei riff. E qua il riff era molto importante e anche tutta la struttura del brano, quindi è cresciuto assieme. Il testo l'ho scritto io.
2: Il titolo?
4: Il titolo è Stealing Fire e parla di Prometeo. Prometeo che va a rubare agli dèi questa scintilla di conoscenza. Però Prometeo adesso si è accorto che ce l'ha data a noi, però si è pentito perché noi non lo stiamo usando bene.
3: Non ne stiamo facendo buon uso
4: e quindi si sta pentendo, vedendo il nostro fallimento nell'utilizzare tutta la conoscenza che abbiamo, quindi è un
3: dono sprecato, dai.
2: No, è bello perché effettivamente si può applicare a mille cose, nel senso che bello l'idea,
4: se ci vuoi le chiavi di lettura
3: applicare con la tua ragazza, lo puoi applicare no, quando vai a fare la spesa, cioè di sacco di varianti.
2: Chi cerca gli Impenitent If sulle piattaforme e sui YouTube distributori, dove vi trova e come vi trova?
3: Beh, attualmente, appunto, essendo che non è da tanto che suoniamo assieme, stiamo registrando in questo periodo e perciò attualmente ci trova fondamentalmente su Instagram, Impenitent If Band, e annesso Facebook, abbiamo il nostro canale YouTube sempre Impenitent If Band e prossimamente arriverà anche Spotify.
2: Ok, come siete trovati nel Metal Contest E un'impressione magari che avete anche avuto così, in due parole.
4: Beh, è molto interessante interagire con le altre band e condividere anche i percorsi, i pregressi che anche le tendenze che ci sono adesso tra i vari gruppi. Non è molto interessante anche perché si trovano musicisti molto validi.
3: E aggiungo, se posso, è anche bello confrontarsi su un palco dove hai anche una tempistica limitata giustamente da dover rispettare, quindi questo ti fa suonare in un modo diverso e ti fa capire anche come gestire i tempi eccetera, quindi anche quello è stata una cosa interessante da fare.
2: Ti forma sicuramente di più anche. Un paio di domande extra, dai, fate su misura per voi. La prima è tecnica, analogico o digitale?
3: Analogicissimo,
4: tutta la vita analogico.
2: Oh, bene. La seconda invece è un po' più, diciamo, riflessiva e profonda. Se mi chiedessi qual è un vostro messaggio che volete che arrivi alle persone, qualcosa che ci tenete che arrivi.
3: Posso buttarla io? Allora, dato che ci chiamiamo Impenitent Thief ed è riferito al ladro che stava alla destra di Gesù Cristo, che non si è pentito sulla croce, quindi ci siamo un po' ispirati a questo, cioè troppo facile pentirsi quando la frittata è fatta, no? Quindi a quel punto tira dritto per la tua strada e rimani autentico.
2: Proprio un concetto rock and roll.
3: Abbastanza rock and roll.
4: Tante volte non bisogna seguire le regole, ma trovare una via alternativa per fare le cose, quindi non è detto che il modo giusto di fare le cose sia come ce l'hanno imposto, sia a livello culturale che a livello...
3: Un'incitazione a delinquere in pratica, no?
2: E con questo, ragazzi, direi che Mondo Live ovviamente no. Marco Weiss e Independent Teeth, Stay Rock.
3: Rock and roll.
5: Grazie a tutti.

Allora, vi sono piaciuti gli Impenitent Thief? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Sono le 20 e 13 minuti. Sono le 20 e 13 minuti.
1: Tre giorni imperdibili. Tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

0: MRC, Media Radio Castellana.
1: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
2: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
3: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
4: Per Andrea Persico e Bruno Lavoce sono dichiarazioni mendaci questi qui, perché dice mercoledì alle 20.30, ma adesso è il giovedì alle 20.30. Buonasera Bruno.
5: Allora, devo dire che è colpa mia, cioè non è tutta colpa mia, però mi prendo le mie responsabilità. Ovviamente, sai, ci sono state tante cose da fare in questo periodo nella radio.
4: Meglio riconoscerli subito, perché sennò dopo incominci a dire gna gna gna, era giovedì, non mercoledì.
5: O è una registrazione delle cose così.
4: Esatto, no, è verissimo.
5: No, siamo noi, siamo veri, siamo proprio io e lui. Io guardo in faccia a lui e lui guarda in faccia a me, per cui non ci sono dubbi.
4: Face to face, art to art, the queen.
5: Ok.
4: No, the twin, scusami.
5: Come sei romantico, come sei romantico.
4: Bellissima canzone.
5: Ma certo. Certo. Bene, un saluto a tutti i radioascoltatori, benvenuti, sono le 20.31 esatte, a parte la sigla che ancora rinnoveremo perché ci siamo spostati. Diciamo che...
4: Però mettere a posto la registrazione per le 20.31 e farla sembrare reale, live, tanta roba.
5: Esatto, è pazzesco, va bene, comunque sorvoliamo, sì. Anche perché avremo delle altre pecche, nei blocchi pubblicitari ancora abbiamo l'ombrellone, però è iniziato a piovere e adesso, insomma, però l'importante
4: è che ci sia la mia preferita, esatto, quella è lo spot
5: Castellani.
4: Esatto, quello è meraviglioso. Bruno, da mercoledì scorso sono passati 8 giorni, ma è cambiato completamente il mondo, si è ribaltato veramente il cielo.
5: Certo, sono successe delle cose poi ieri. Allora, io voglio solo rappresentare agli amici radioascoltatori una cosa che è successa ieri, che riguarda, insomma, diciamo il backstage della radio e della nostra trasmissione, perché io stavo facendo debuttare un'altra trasmissione, per cui ero qui in studio, avevo, insomma, degli altri ragazzi che stavano facendo una nuova trasmissione.
4: Radio Armadio, diciamolo, i ragazzi di Los Angeles.
5: Esatto, che spaccano. E per cui ero impossibilitato, e tu comunque mi hai tenuto informato, perché
4: io ero
5: ovviamente
4: lì pronto con WhatsApp per
5: a una certa ora la bugalalla, boom
4: è partito sto missilone con il dossier sulla famiglia K, che è stato riportato come dossier anonimo, però attenzione, perché non è un dossier anonimo, è un dossier inserito nel carteggio della procura, e di conseguenza la procura è padre di questo dossier, indi per cui non c'è nulla di anonimo, e quindi andremo a vedere dove andrà a finire questa situazione.
5: Esattamente. Allora, io vorrei, se tu me lo permetti, anzi
4: tu puoi fare quello
5: che
4: vuoi,
5: ti lascio
4: come
5: la palla.
4: Se fossi il direttore artistico di questa radio.
5: No, ti lascio la palla, nel senso che, visto che ieri mi informavi su tutto quello che stava succedendo in tempo reale,
4: sì.
5: Ok, le cose che ti hanno colpito di più, perché prima fuori onda stavamo parlando del fatto, sì, che un sacco di youtubers, un sacco di giornalisti si sono un pochino sempre schierati dalla parte, diciamo, di quella forma un po' complottistica, no? Ok, tipo, non so, le K che c'entrano e un sacco di gente che c'entra e questa, e il complotto, il cover up sulle indagini e le deviazioni, eccetera eccetera, e tutti quanti ovviamente li hanno un pochino, diciamo, li hanno un pochino perculati, e adesso
4: le
5: invece
4: le pernacchie si sono sprecate in quel periodo.
5: Ma sembra che si siano girate contro a chi le ha spernacchiate, perché a un certo punto anch'io non pensavo che diventasse una cosa così seria, perché molte cose che sembravano dei complotti o dei complottismi sono diventate veramente delle cose scritte nero su bianco in dei dossier della procura, e qui comincia a diventare un po'...
4: Io credo che l'articolo 533 del codice di procedura penale è... come noi citiamo nella sigla di apertura di questa trasmissione, sia ormai un pregiudizio che sia imprescindibile per questo filone di indagine, perché comunque, ragazzi, ci si rende conto ogni giorno di più che questo ragazzo molto probabilmente è stato messo dentro in galera, 10 anni di detenzione a regimi, ok, se volete un attimino non così astringenti, come può essere un carcere di massima sicurezza per un 41 bis, però comunque con un carcere e una libertà limitata rispetto a quello che facciamo noi tutti i giorni. E già questo, ragazzi, vi lamentate perché magari c'è sciopero degli autobus, non potete prendere un autobus, figuratevi non poter prendere liberamente una boccata d'aria o andare invece al lago di Garda, al lago Maggiore che è fuori dalla Lombardia, e questo lui non lo può fare.
5: Però grazie al nostro avvocato del Foro di Roma, Alessandro Bonetti,
4: che sentiremo dopo
5: ovviamente, tra i vari ospiti che abbiamo stasera. Stasera non abbiamo Giorgia e non abbiamo nessuno di gente perché purtroppo hanno avuto dei contrattempi. Giorgia è a Garlasco il diretto, no, sto scherzando,
4: è a cercarci alle botte.
5: Esatto, no hanno avuto i contrattempi, per cui ci saranno la prossima puntata, ma ce la vediamo noi, come dicono, sì, a Bari. Ok, no, dicevo che appunto, come ci suggeriva Alessandro Bonetti, l'avvocato, insomma, la procedura per arrivare a delle restrizioni allentate è molto difficile, e poi passa attraverso anche all'ammissione della propria colpa, cosa che Stasi ha ottenuto senza dover ammettere le proprie colpe.
4: Quello è un caposaldo che va un po' a ramengo in questa situazione. Però c'è da dire che si sono verificati degli fatti talmente incidenti su questa possibilità della revisione dell'articolo 630, che insomma diventa difficile poi anche per chi sta dall'altra parte, visto non il ravvedimento, ma lo stare in carcere nella maniera più asettica possibile, anzi aiutando chi è in detenzione come lui a poter vivere una detenzione, scusate il gioco di parole, più serena ed educativa, perché ricordiamolo,
5: certo,
4: il nostro ordinamento giudiziario per quanto riguarda la detenzione prevede che le norme siano di carattere educativo e non
5: prevederebbe
4: punitivo.
5: Ci sono però delle cose che,
4: sì,
5: dovrebbero essere messe a posto, però va bene, questo è un altro argomento.
4: Tutto deve può essere soggetto a revisione, e la revisione stessa, come abbiamo detto con l'avvocato Bonetti, che sentiremo dopo, è un dispositivo, secondo me, di una garanzia in Italia di una civiltà estrema.
5: Certo, ma come molte altre cose, ovviamente
4: stasera con l'avvocato Bonetti, scusate, andiamo sotto alla prescrizione.
5: Ah, certo.
4: Che è un... insomma, anche quello
5: c'entra stasera.
4: Esatto, molto.
5: C'entra molto,
4: molto
5: anche molto. Perché sentivo parlare l'avvocato De Rensis, che diceva appunto che a suo avviso si vedrà molta gente andare al secondo piano della procura, ovviamente, e stavano facendo un pochino di, diciamo, procura mercato.
4: Parlo di questo procura mercato. Ma tu, Bruno, di questa cosa, di queste cose successe negli ultimi giorni, le leggevi prima, non sono bastati 5 minuti a leggere l'elenco delle cose,
5: certo,
4: che sono successe. Tu cosa pensi di tutto quello che è successo? Perché un conto posso farlo io, ho la mia idea, l'ho già esposta in mille modi, io voglio sentire la tua di idea.
5: Lo so, io sono, lo sai che sono molto, sempre molto prudente, tendo a non, almeno in onda, a non prendere troppi schieramenti. Allora, ti dico che tutto quanto, come ti ho detto fuori onda, sta prendendo una forma un po' particolare per me, perché il fatto che ci sia stata tanta gente, tante voci che facevano, ponevano l'attenzione su certi fatti che ci sembravano addirittura impossibili, io molte volte mi sono chiesto, ma chissà, questi stanno un po' esagerando, insomma, mi sembra una cosa un po' complessa, no? E invece adesso questa roba qui sta prendendo molto piede.
4: Cosa ti ha fatto balzare sulla sedia di questa cosa? Qual è stato l'elemento che ti ha fatto balzare di più sulla sedia?
5: Ti sembrerà strano, ti dico una cosa che molto probabilmente non so se condividi o se comunque è nel tuo modo di vedere le cose. Io sono rimasto molto colpito, cioè secondo me è cambiato il vento proprio, quando ho sentito Sempio a Porta a Porta dire che Stasi è colpevole. Io quando ho sentito quello ho pensato, e ancora è successo un attimo prima che scoppiassero le bombe Bugalalla, che poi dopo sono state confermate da vari articoli e testate di giornali, sì, assolutamente, assolutamente prestigiose, per cui non si può dire niente, a parte una che tutti qua. Vabbè, comunque, io quando ho sentito questo cambiamento di rotta da parte di Sempio sui media, a porta, poi ho pensato, questa è una mossa della difesa, la vedo quasi disperata, ok? Per cui molto probabilmente hanno contezza di qualcosa che sta per esplodere e che gli sta esplodendo in faccia, per cui a me ha colpito questo, cioè nel senso, è stata...
4: Guarda, ne discutevamo fuori onda prima, e credo che a questo punto qua bisogna aspettare anche nel giudicare colpevoli in quel modo, quantomeno Andrea Sempio, perché comunque lo ricordiamo, al di là del garantismo, ma proprio per come si sta sviluppando adesso l'indagine, io ci andrei con calma, con
5: sì,
4: molta calma.
5: Ti dicevo fuori onda che a me sembra quasi o uno spettatore o comunque un partecipante marginale, per cui, almeno questa è una mia impressione, dal centro del... E allora non capisco un'altra cosa, non capisco come la difesa non cerchi di scaricare, perché ovviamente se c'è solo lui e la cosa viene rinviata a giudizio, poi sì, affronta il processo, rischia di prendersi l'ergastolo, no? Ok? Siamo d'accordo su questo, ma penso che se la difesa a un certo punto tirasse fuori anche degli altri possibili partecipanti alla cosa, la questione si scaricherebbe un po' la posizione di Sempio, nel senso che magari invece che prendere 30 anni, non so, una decina come favoreggiatore o come...
4: C'è un particolare, Bruno, che mi fa pensare, l'avvocato Taccia, almeno, è uscito sui media, sarebbe andato ad ascoltare le registrazioni delle intercettazioni di Alberto Stasi, non rese note, non rese pubbliche, perché all'interno di queste intercettazioni non note, non pubbliche, ci dovrebbero essere delle telefonate intercorse tra lui ed altre persone che poi rientrano a far parte di questo caso. Questo è quello che bene o male è venuto fuori e mi è, insomma, diciamo, ho letto tra le righe, ma mi è stato anche confermato, possiamo dirlo. E quindi andrei un attimino a fermarmi, a sospendere il giudizio in questo momento sull'indagato attuale, perché secondo me lì c'è ancora tanto da dire. Io non sono così, come posso dire, ho visto un cambiamento, sì, come hai detto tu, giudica Stasi colpevole, ma non è l'unico che cambia il modo. Anche i suoi consulenti, nonché i suoi avvocati, hanno cambiato molto il modo di porsi verso il pubblico, verso l'interlocutore. Due settimane fa o tre settimane fa, quello che ha fatto Milinfante con l'avvocato Taccia, con quelle battutine taglienti buttate lì a destra e a sinistra, non sarebbero passate così dolcemente in un
5: rimbrotto, scherzi.
4: Sarebbe finita diversamente. Certo. Quindi stiamo a vedere, perché diventa molto interessante interpretare, perché qui è una partita a scacchi, è un gioco. Secondo me la procura la sua trappolona l'ha fatta scattare. Io te l'ho raccontato prima fuori onda, secondo me è molto chiara. C'entrano le scarpe e lì hanno fregato l'indagato,
5: sì,
4: ma non come omicida, quantomeno per posizionarlo sul luogo del delitto.
5: Assolutamente. Poi ci sono altre cose molto interessanti per me, ad esempio che io ritengo strategie della procura: far venire fuori questo faldone, che adesso lo fanno uscire come un caso, o comunque, sai, siamo andati a vedere e poi abbiamo trovato queste cose. Tipo questa finta perizia, perché non può essere un perito, non può, di quel livello, anche se era, diciamo, agli inizi della sua carriera, non può fare una relazione su una persona psicologica, su una persona.
4: Ma
5: persona su delle sit che sono secretate, in più scrivendo delle cose che sono dei commenti personali o comunque delle indicazioni per gli investigatori, proprio non ha nessun riferimento. Allora, secondo me anche lì la strategia della procura qual è? È che questo perito, che si chiama Bramante, esatto, ecco, a un certo punto
4: Alessandra Bramante,
5: sì, che oltretutto è la moglie di uno dei RIS. Questo non so se lo sapevi.
4: Sì, non...
5: Vabbè, comunque, sai, moglie di un RIS, in più compagna di università dell'Abruzzone, insomma, sai, certe cose non hanno peso, però a un certo livello, dopo poi un però... pochino, sai. Vabbè, comunque, a parte questo, secondo me la questione è che adesso una Bramante, un perito così che viene messo in mezzo così, si deve ribellare, deve fare un'azione legale nei confronti di chi ha usato.
4: Come dicevi tu prima, anche della dottoressa Muscio, il procuratore.
5: Assolutamente.
4: Che, il PM che ha seguito il caso proprio in prima battuta.
5: No, perché ora fa parte della procura, esatto, di Milano, cioè non è che in pensione o
4: no.
5: Attenzione,
4: ragazzi, anche lì io mi aspetto una presa di posizione netta e veramente dura da parte della dottoressa Muscio, come dicevi tu prima, per forza, perché non si può neanche sul minimamente pensare che fosse al corrente di quel, di tutto quel bailam di roba che è saltato fuori.
5: Infatti, l'avvocato De Rensis, che molto probabilmente, lo dico in anticipo per i nostri ascoltatori, non sapremo quando, ma prima o poi avremo il piacere di intervistarlo, sì, direttamente qua a MRC Crime.
4: Io quando,
5: oltre ogni
4: quando
5: ragionevole
4: sentirò
5: dubbio,
4: veda Andy, guarda,
5: veda io Andy. Io... No, però lui diceva questa cosa che mi ha molto colpito. Diceva: prima di tutto vedremo molti salire al secondo piano della procura, ma a parte questo, qualcuno gli ha detto: la Muscio sarà l'ultima ad andare. La procura la chiamerà per ultima, perché? Perché prima dovranno essere sentiti tutti i RIS, tutti quelli che molto probabilmente hanno ingannato la Muscio, perché se non ci fosse stata questa, diciamo, questa farsa dei pedali, molto probabilmente non avrebbe condotto quell'interrogatorio così. E anche se tutti quanti, come li chiama la Bugalalla, i salmoni, indicano il fatto che comunque dopo questo interrogatorio è stato poi assolto, non vuol dire niente. Sarebbe stato molto differente l'interrogatorio. Sarebbe
4: no, ma
5: stato...
4: è stato grave proprio il gesto in sé per sé, che è penalmente perseguibile. Anche la stessa ricostruzione di una perizia, di una simil perizia caratteriale fatta da, perché non è, è una perizia strana, non è né carne né pesce, secondo me non va né in un lato né in un altro, è una perizia strana, ed è per questo che io dubito che sia stata fatta da un professionista del settore, perché comunque alla fine un professionista del settore, uno, non fa una perizia del genere su Alberto Stasi. Secondo, non c'è un ordine alla procura, quindi men che meno farebbe a un titolo così. Io credo che alla fine sia tutto interno, che puoi dire RIS, Bruno, è sbagliato, perché loro sono delle persone,
5: gli uomini, quegli uomini, quei RIS.
4: Ma io mi rifiuto per tanti motivi di poter di credere e anche di dire che RIS siano coinvolti a livello di gestione di corpo. Non è ammissibile una roba del genere. I RIS sono un nostro fiore all'occhiello e rimangono un fiore all'occhiello.
5: Assolutamente, e per cui bisogna assolutamente nominare quei RIS, quegli uomini, quelli che hanno preso parte a questa cosa. E oltretutto, non so se è successo prima della settimana scorsa, di mercoledì, quando ci siamo, sì, sentiti ancora nella parte vecchia, abbiamo ancora la sigla vecchia, ma siamo al giovedì, ma è successo anche che c'è stata una conferenza stampa del Comando Generale dei, sì, Carabinieri, e questo vuol dire che, insomma, è stato detto a chiare parole che comunque i RIS rimangono l'elite e comunque chi ha commesso qualche reato, qualche cosa, pagherà, perché comunque devono fare giustizia, devono ripulire assolutamente le mele marce, soprattutto devono fare in modo che se ci sono altre mele marce intenzionate a instaurarsi all'interno di questi corpi di elite, è meglio che se ne vadano da un'altra parte.
4: Però non prendiamocela con l'arma dei carabinieri né con...

0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura. Vicini vicini.
1: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
2: Viaggio? Ma vai da Conad.
3: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
6: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
7: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
8: Con i tripli saldi d'oro
6: fai affari d'oro.
9: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis.
8: Poltrone sofà,
6: solo divani
9: di qualità.
10: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
11: Rientriamo, eccoci qui, puntualmente dopo lo spot 20 e 52.
12: Sei deluso che non c'era la tua pubblicità, ma nei prossimi
11: blocchi. Ma arriva il prossimo blocco, ultimo spot prima del prossimo blocco.
12: Okay.
11: Intanto in questo blocco diamo il benvenuto a quella che ormai è diventata un ospite fissa della nostra trasmissione, che è l'avvocato Carla Belvedere, ex giudice. È un piacere averla qui. Buonasera giudice.
12: Buonasera.
13: Buonasera a voi.
11: Buonasera, grazie per essere qui, grazie per la sua disponibilità. Le chiediamo subito cosa è successo, perché per noi è stato come prendere dei pugni, dei cazzotti in faccia, aver appreso tutto quello che è venuto fuori.
13: Troppa roba, direi. Sì. Troppa, e mi spaventa abbastanza, nel senso sì. che tutte queste notizie, tra l'altro, non complete, sembrano tanti segnali che vengono mandati da tutte le parti, sia dalla procura che dai difensori.
11: Sì.
13: Prima ho sentito che parlavate della cosiddetta perizia o valutazione della Bramante.
11: Sì.
13: La Bramante ha già negato di averla fatta.
11: Sì.
13: Tanto è vero che non è né datata né firmata. Però è molto grave, perché comunque è inserita in quel faldone, in quel fascicolo, dove c'è un po' di tutto, se vogliamo. E ogni giorno vengono fuori delle novità. Adesso viene fuori che ci potrebbe essere un'ulteriore valutazione sui pedali, tracce di DNA, forse anche di sangue. È venuto fuori che quella famosa impronta non è un 42, ma potrebbe essere un 40 o addirittura un'impronta di un piede da donna, e qui entrano le gemelle K.
11: Sì.
13: Mi piacerebbe avere tutto il fascicolo, cioè tutti gli atti che la procura ha depositato dopo la richiesta di chiusura, dopo la chiusura delle indagini.
12: Ma piacerebbe anche a noi, non glielo
11: non le nascondo che è un desiderio che anche noi avremmo. Le volevo fare una domanda abbastanza tecnica. Io prima ho definito il dossier, quello uscito sulla famiglia K, non anonimo come è stato riportato, perché comunque essendo negli atti della procura una paternità ce l'ha, che è la procura stessa, anche se non è firmato.
13: Vabbè, è stato fatto stato nell'ambito sempre dell'indagine Davis.
11: Sì, però è stata messa fuori questa diciamo voce che fosse anonimo.
13: No, no, è una valutazione che è stata fatta, perché quando hanno iniziato tutte le indagini c'erano state quelle prime dichiarazioni delle stesse gemelle K, se sì. voi vi ricordate, ma sì, mi sì. sembra anche di ricordare, non vorrei sbagliarmi sinceramente, che avevano anche indicato il luogo dove poteva essere l'oggetto usato per uccidere Chiara.
11: Mi sembra di sì, sì, ha ragione.
13: Il famoso sì. torrente sotto casa, una cosa del genere.
12: Esatto.
13: Vado, sono passati 14 anni quasi, però mi sembra di ricordare che tant'è vero che i tecnici della IRIS dragavano questa specie di uscello che era sotto casa alla ricerca di questo corpo contundente che poteva essere servito per uccidere Chiara.
11: A proposito di anni e di dimenticanza, poi torniamo a bomba su quello che stiamo dicendo, però le voglio fare una domanda. Lei nel corso della sua carriera avrà avuto dei casi diciamo particolari che anche dopo 20 anni si ricorda, non dico per filo e per segno, ma nel 99% se le viene fatta una domanda risponde senza problemi a quello che a quello che è la domanda
12: successiva. Cioè è stata mai contagiata da questo malessere del non ricordo?
11: Esatto.
13: Di queste dimenticanze.
11: Esatto, esatto. No. Ma è normale questo, perché cioè io faccio fatica a credere che una persona con l'heritage di un graduato, un altro graduato dell'arma o della polizia o di qualsiasi cosa, di qualsiasi forza armata fosse, si potesse dimenticare dei particolari così importanti. Prego.
13: Il non ricordo è la difesa più ampia che un soggetto possa avere, però è una brutta difesa, sì. soprattutto appunto da parte di persone con anche una certa cultura, con una certa preparazione tecnica, anche giuridica. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, mi sembra di ricordare, sì. quando appunto lo stesso generale Garofano dice: ma io non mi ricordo se quel giorno ero veramente in ferie o non ero in ferie, a parte che ti ricordi, a parte che te lo vai a guardare anche, certo. perché comunque tutti abbiamo agende e allora erano anche tutte agende cartacee e cose di questo genere, ci sono gli ordini del giorno per cui li puoi andare a guardare. La dimenticanza, ecco, vista da parte di un giudice, sa andare in bestia, detto proprio sinceramente, esatto. perché non vuoi rispondere e pensi che io sia tanto stupido da credere che tu non ricordi. Però è tipico, io ho sentito tantissime volte in tanti processi, sia come avvocato che come magistrato, soprattutto sono le dimenticanze sono in capo alle persone più importanti, quelle che dovrebbero sì. aiutarti a trovare la verità e che si nascondono dietro a queste dimenticanze.
12: Bene, molto bene. Io infatti le faccio un'altra domanda, no? Cioè, Bandy stava svenendo, abbiamo avuto un attimo di defiance. No,
11: no, mi stava cadendo la sigaretta elettronica, l'ho presa al volissimo.
12: Le sue parole l'hanno emozionata. No, a parte gli scherzi, avvocato, volevo chiedere questa cosa, ma può essere che appunto il non ricordo davanti a un magistrato, a un pubblico ministero, possa cadere nella falsa testimonianza, anche perché io mi metto nei panni del giudice che ascolta una figura del genere così preparata, abbiamo detto le agende, tutte queste cose, insomma mi rispondi non ricordo, io subito la prendo male e ti faccio un decreto per falsa testimonianza,
13: no,
12: o cerco di...
13: faceva, cioè perlomeno io l'ho fatto qualche volta come giudice, di farlo accompagnare in una stanza chiusa dicendo: guardi, le do un'ora, due ore, lei sta lì, però sappia che cerchi di ricordare, poi se continua a dirmi che non ricorda io posso mandare gli atti alla procura che procedano nei suoi confronti.
12: Ai ai ai, ecco, ragazzi, è proprio così.
11: No, no,
13: cioè, io mi ricordo, varie volte l'ho fatto, di sollecitare i ricordi di persone, magari anche testi non a questi livelli, ma testi che ad esempio venivano un po' preparati dalla difesa e che raccontavano delle cose non vere, e quando si metteva un po' con le spalle al muro, ah ma io non mi ricordo, allora guarda, mettiamo in camera di sicurezza per un'ora o due ore, lei ci pensa bene, poi ne riparliamo.
12: Sì.
13: Continua a non ricordare, va bene, a quel punto io mando gli atti alla procura, perché magari non posso continuare a interrogarlo, perché potrebbe essere indagato e quindi ha diritto a una difesa.
11: Ma lei ha notato questa grande differenza di eloquio tra quello fatto davanti al PM e quello fatto davanti alle telecamere della televisione? Cioè c'è così una netta differenza, come hanno sottolineato, che ne so, gli addetti ai lavori durante qualche battibecco in diretta, oppure non ha fondamento secondo lei?
13: Allora, in questo momento credo che tutti stiano cercando una visibilità necessaria pro domo sua, diciamo.
11: Sì, certo.
13: E quindi è chiaro che davanti alle telecamere, dato che ormai i processi si fanno con i social,
11: sì.
13: E infatti a me spaventa molto una corte d'assise composta da persone popolari, perché sono i giudici popolari,
11: sì, è vero.
13: Che hanno vissuto questo processo davanti appunto tramite i social, tramite le televisioni, le radio eccetera, è chiaro che non sono persone equilibrate tra virgolette, perché hanno avuto talmente tanti impulsi di tutti i generi che si trovano poi a sentire magari dichiarazioni diverse, difformi da quelle che hanno sentito la televisione o la radio, e indubbiamente il giudizio finale potrebbe essere molto influenzato.
12: Assolutamente, e poi generano questi colpi di teatro, tipo io ne ricordo due, davanti al magistrato, il magistrato che chiede a Cassese, ma lei ha delle patologie per cui ha perso la memoria. Il secondo colpo di teatro che ricordo è attribuibile all'avvocato De Rensis, che dice, con Garofano, dice, lei è un leone qui, e poi quando davanti al procuratore diventa un coniglietto bagnato, e questa cosa, insomma...
13: Ma sì, perché io veramente, cioè, mi domando perché tutto questo?
11: Sì, sì.
13: Viene spontaneo domandarselo, cioè, perché tutto questo, anche tutti questi, chiamiamoli test, su queste tracce, mi hanno fatti una marea. Hanno fatto gli appunti a mano, hanno lasciato i bigliettini tipo post-it attaccati dovunque, con il proprio parere, con un test non completa la didascalia del test stesso. Non si parlano tra di loro, non si sono parlati, hanno parlato con il generale Garofano, no ma quello era in vacanza, abbiamo parlato con quell'altro, con Marino, no ma Marino non c'era. Perché?
11: Io le faccio una domanda. Io le faccio una domanda molto diretta. Lei sicuramente è in grado di. No, ma sicuramente sì, anche perché magari le è capitato dover anche vedere uno spettacolo brutto del genere. Cosa rischiano queste persone? Cosa rischiano questi addetti ai lavori, questi professionisti, questi appartenenti anche alle forze
13: dell'ordine? Quanto meno di essere intanto sospesi dal lavoro. Ma io ecco, non dico che qui lo dico, qui lo nego, io PM sarei chiederei un decreto di perquisizione degli uffici del RIS di Parma, chiudendo tutte le porte, chiudendo tutto, mandando dentro 50, 60 agenti, magari della finanza, della polizia, ma anche dei carabinieri, perché credo che in questo momento... si guardino bene da fare delle sciocchezze.
11: No, ma poi c'è bisogno di legittimarli.
12: Hanno tutto l'interesse a ripulire.
13: Esatto. E farei una perquisizione a tappeto, prendendo tutto quello che trovo.
11: Sì.
13: Non è possibile che in questi fascicoli vengano fuori ogni giorno, è chiaro, sono stati depositati gli atti ed è chiaro che anche i vari difensori hanno interesse a far uscire alcune informazioni che stanno rinvenendo negli atti depositati. Ma, cioè, abbiamo trovato di tutto, veramente, cose non firmate, ripeto, come ho detto prima, appunti, post-it, dichiarazioni, informazioni, quello che fa il 4-5 prove sullo stesso reperto, non ne parla, ci ritorna sopra 4 giorni dopo.
11: Sì.
13: Ma quanto si sono, diciamo, rovinati quei reperti?
11: Sì.
13: Sono ancora validi.
11: E non
13: oggi?
11: Solo loro, forse.
12: No, ma poi cose gravissime, comunicazioni mancate alla procura,
13: esatto.
12: Cose indicibili, che io addirittura mi viene il dubbio, non può essere che siano inadempienze dovute all'incapacità e neanche... Ma io comincio a pensare che in questo sistema molto probabilmente si era creato un sistema dove alla fine erano talmente sicuri di loro,
13: sì,
12: che hanno,
13: sì,
12: lasciato le cose come stavano, tanto hanno detto, sì, abbiamo messo in galera quello, adesso è a posto, è andato già in giudicato, è in galera,
13: però
12: non ci toccano più.
13: Ma un marino che si ritrova tre, e addirittura adesso sta venendo fuori un nuovo DNA di ignoto 2.
12: Assolutamente,
11: sì,
12: assolutamente.
13: Quindi, allora, addirittura diversissimo dalla linea parentale di esempio.
11: Sì, sì.
13: Ma chi è? Cos'è?
11: Torna, sì, mi torna con un rilievo di DNA che è stato fatto, che è stato attribuito alla vittima, ma che non è detto che fosse della vittima, perché comunque era un DNA femminile con delle tracce,
13: sì,
11: di aprotipo particolare che comunque...
13: Ma anche gli esami, i test fatti sotto le unghie di Chiara,
11: sì,
13: adesso viene fuori che Marino aveva ritrovato un DNA diverso.
11: Sì.
13: Quindi,
11: ma lo stesso DNA maschile sui pedali, con sangue.
13: Ah, certo, certo,
12: cioè,
13: certo.
12: La distruzione dei reperti anzitempo senza...
13: Sei anni prima dell'autorizzazione da parte della magistratura.
12: Una cosa gravissima anche questa.
13: No, ma tra l'altro, va bene, il processo contro Stasi c'era sentenza passata in giudicato, quindi i reperti potevano essere distrutti. Ma non fu chiesto allora, è stato chiesto dopo molti anni. Perché, chiaro, non si possono tenere tutti i reperti, cioè sarebbero migliaia, ci vorrebbero degli ambienti enormi, eccetera.
11: Sì.
13: Però si è parlato in fondo tante volte, già a sentenza passata in giudicato, di un tentativo della difesa, tant'è vero che la difesa aveva fatto due volte la richiesta di acquisizione di tutte le risultanze peritali dei RIS. Quindi c'era già la voce del tentativo della difesa di Stasi di tentare una revisione, quando ancora non era venuto fuori tutto questo marasma di cose. Quindi in quel momento, però, guarda caso, i RIS decidono di buttare tutto ciò che potevano buttare, senza avere l'autorizzazione del giudice. Ripeto la stessa domanda. Perché?
11: E faccio una domanda io che arriva da casa, da Chiara, che ringrazio per i messaggi, e dice, ma anche però tutta sta gente ha truffato lo Stato, ma solo per soldi, per l'immagine, per cosa? A parte che non è truffa questa qui, ma è purtroppo una cattiva condotta nell'ambito del servizio. Quanti soldi possono aver preso per guardarsi allo specchio serenamente la mattina mentre c'è un ragazzo innocente in galera? Ma non solo un ragazzo innocente, è morto anche suo padre, cioè questo noi ce lo dimentichiamo, ma è morto anche il babbo per il dolore di vedere il figlio in quella maniera.
13: Infatti, ma però ecco, io mi domando anche perché l'accanimento della famiglia di Chiara contro Stasi e questo ombrello protettivo al 100% su Sempio.
11: Sono d'accordo con lei.
12: Sì, anche questo.
13: Addirittura sono andati, non avevano mai accettato interviste, vanno.
11: Sì.
13: Partecipo a Verissimo e dichiarano che per loro il colpevole è Stasi e basta.
12: E prenderanno atto nel caso le cose cambino, vabbè.
13: Sì, però non si costituiranno mai in parte civile contro Sempio.
11: Sì, sì, a parte che non possono per motivi, per motivi del fatto che comunque dovrebbero restituire tutto quello che è, perché non c'è la possibilità di essere pagati due volte per lo stesso.
13: No, ma detto, di, detto di che come? Comunque restituirebbero tutto a Stasi, che sta pagando, poverino, a rate, perché chiaro che la somma è talmente alta che non ci mettono due vite per pagarla.
11: Pazzesco.
13: Ma io non credo sia neanche discorso di soldi, ma anche questo io non lo capisco. Cioè, state zitti, non volete essere intervistati per tutti questi anni, adesso insistete per una tutela al 100% su Sempio. Ma che, qual è la vostra certezza? Chi è che ve lo dice? Perché sapete che qualcun altro è colpevole?
11: Su questa considerazione, giudice, noi la salutiamo. Stasera ha colto nel segno, perché sono arrivati tanti messaggi proprio di complimenti.
12: Io avevo una domanda bomba per lei, ma me la tengo per la prossima volta, così
11: obbligata a venire un'altra volta.
12: Esatto. Così con la curiosità lei è obbligata a tornare qui da noi.
13: Va bene.
12: La ringraziamo, avvocato, è stato veramente un piacere come al solito.
11: Esatto, grazie Carla Belvedere, grazie avvocato, appuntamento a giovedì prossimo.
13: Buona serata.
11: A lei, grazie. Abbiamo sentito Carla Belvedere, bravissima.
12: Bravissima, sì. Non mi hai fatto fare la domanda, ma era bomba e me la tengo per la prossima
11: linea,
12: volta.
11: Linea a te per la pubblicità.
12: Ah, tu speri.
11: Torniamo con Edoardo Montolli.
12: Esatto. Numero uno. Esatto. Attenzione. Ospitone, perché sì. Ci cominciamo ad allargare, cominciamo a cambiare un po' i nostri orizzonti. Arriviamo subito.
14: Media Radio Castellana.
15: Pubblicità.
16: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
1: Camminare per chilometri in mezzo a nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
2: Viaggio? Ma vai da Conad.
17: Via.
3: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa.
18: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
19: E la meraviglia sarà vederla da qui. Dal mare delle Baleari.
18: Prenota la tua prossima estate. Con Costa. Ma quando ti ricapita?
20: No!
21: Che ti è successo?
20: Ho rotto la chiave!
21: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
22: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
11: Rientriamo prontissimi, sono le 21:14 in questo momento. Abbiamo con noi per la prima volta qui a MRC, MRC Crime, Edoardo Montolli. Buonasera Edoardo e benvenuto. Pronto?
12: Edoardo?
23: Sì,
11: eccoci qua. Benvenuto, okay. Buonasera.
12: Benvenuto.
23: Grazie, buonasera a voi.
11: Grazie a te per essere qui con noi. Ricordiamo il fronte del blog.it e poi ragazzi, è un giornalista che su Erba, diciamo, non dico che non abbia rivali, ma insomma siamo veramente in alto.
12: La domanda che volevo fare prima al giudice, bravo, ma gliela farò poi anche a lei e la giro a Edoardo subito, è perché con tutti questi avvenimenti che riguardano i RIS, secondo te Edoardo si apriranno altri orizzonti su altre indagini che sono state ovviamente affrontate dai RIS, dagli stessi personaggi, che però insomma cominciano a essere un po' dubbiosi gli avvocati di queste scene qui? Mi riferisco a Yara Gambirasio, mi riferisco a Erba, mi riferisco insomma a tutti i casi dove i RIS del generale Garofano erano presenti. Cosa ne pensi?
23: Beh, insomma, la vicenda che riguarda Yara Gambirasio, in quel momento Garofano non era più comandante dei RIS. Però la storia di Garlasco secondo me insegna che in uno stato di diritto non ci si può fidare esclusivamente di una prova raccolta dall'accusa. Questo perché per colpa o per dolo si può commettere un errore. E l'esempio di Massimo Bossetti è l'esempio di una persona che non si è mai potuta difendere, però la ragione è molto semplice, che non ha mai potuto controanalizzare quel DNA, che era un DNA eufemisticamente anomalo, no? Perché presentava soltanto la parte nucleare e non la parte mitocondriale.
11: Esatto,
23: che è come dire che noi troviamo un cadavere dopo diversi mesi e anziché trovare lo scheletro troviamo la carne, i muscoli e non troviamo le ossa, cioè una cosa impossibile in natura. Purtroppo la Corte d'Assise di Bergamo ha appena rigettato l'analisi dei reperti fatta dalla difesa di Bossetti, che aveva scoperto delle cose diciamo abbastanza clamorose, no? Da una parte le tracce di liquido seminale sul giubbotto e sulla felpa di Yara e dall'altra l'ipotesi che quella traccia 31G20 da cui sarebbe stato estratto il campione che ha portato
11: quella sulle mutandine,
23: esatto, non provenisse dalle mutandine. Ecco, questo è il fatto. Quindi certo io credo e mi auguro che si vogliano rivedere diversi casi, soprattutto quando non c'è la certezza e le prove non sono state raccolte in contraddittorio.
11: Sono d'accordissimo con te. Volevo chiederti, Edoardo, nella tua esperienza che è trentennale, perché è 30 anni che comunque scrivi, abbiamo la stessa età, siamo del 73, tutti e due, ti era mai capitato un caso così clamoroso, roboante come quello di Garlasco? Io lo chiedo a tanti colleghi nostri,
23: io
11: giornalisti.
23: Credo che la vicenda di Erba sia altrettanto roboante, se non di più. Insomma, sì, le scoperte che abbiamo messo insieme negli ultimi mesi definiscono un quadro piuttosto fosco nel mondo delle indagini, no? Cioè, che cosa è successo? Insieme alle Iene abbiamo raccolto la testimonianza di un tunisino che si chiama Abdi Kait.
11: Sì, esatto.
23: La difesa aveva cercato di sentirlo nella richiesta di revisione del processo fatta a Brescia. Quella richiesta fu bocciata e la Cassazione si inventò letteralmente il fatto che Abdi Kait era già stato sentito nelle indagini sulla strage e quindi non andava sentito. Io non so come la Cassazione si sia potuta inventare questo fatto, di certo non è assolutamente vero e i giudici dell'appello e della Cassazione che hanno respinto queste indagini hanno inventato tanti e tali fatti che l'ex PG di Milano, Cuno Tartuser, si è sentito in dovere di fare un esposto in magistratura. E che cosa avrebbe raccontato Abdi Kait, che appunto non fu mai sentito e che cercai soltanto io per anni fino a ritrovarlo sui social moltissimi anni dopo? Ecco, quello che voleva raccontare lo ha detto al TG1 e alle Iene,
11: sì,
23: in cui ha fatto dei nomi ben precisi che sono stati bippati. E cioè dice che all'epoca lui era residente nell'appartamento di Raffaella Castagna e Azuz Marzouk. All'epoca tra i clienti dello spaccio, dei tunisini, vi erano persone in divisa e figli di persone in divisa che fecero le indagini sulla strage.
11: Sì.
23: Ora, non ci sono solo queste dichiarazioni che sono emerse le dichiarazioni della vedova del maresciallo Luca Nesti, che morì suicida un mese dopo che era stata diffusa la notizia dell'istanza di revisione proposta da Tarkuser per un indoromano e Rosa Bazzi. Che cosa ha detto la vedova del maresciallo Onesti, che all'epoca dei fatti era il vice comandante dei carabinieri di Erba? Ha detto che il marito portava a casa parte della droga che sequestrava e che conservava in cantina alcuni fascicoli giudiziari e un coltello imbustato. Ora, a me pare che queste siano notizie gravissime di reato, no? Ragione per cui una procura si dovrebbe sentire in dovere di acquisire il girato della trasmissione e di verificare se ciò che dice Abdikai, se ciò che dice la vedova del maresciallo Onesti sia vero. Invece non solo non si è fatta viva alcuna procura, ma c'è stato è calato un silenzio assordante sull'intera vicenda di Erba, che nel frattempo si avvicina a una seconda richiesta di revisione. Sulla base di un'altra scoperta che abbiamo fatto nel mese di maggio, e cioè guardando i tabulati dell'Enel, cioè i tabulati elettrici dell'Enel, della casa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, alle 22 si vede un picco 7 volte superiore alla media della corrente. Questo picco 7 volte superiore alla media può essere dato da pochi elettrodomestici, tra cui una lavatrice. Ora, noi sappiamo da due verbali dei carabinieri che quando i carabinieri quella notte entrarono in casa di Olinda Rosa, trovarono la lavatrice in funzione. Siccome l'unico picco di corrente è alle 22, significa che quel picco di corrente fu dovuto alla lavatrice. La lavatrice di Rosa Bazzi non era programmabile, doveva essere per forza lei ad azionarla manualmente.
11: Sì.
23: Ciò significa che i coniugi erano nella corte qualche minuto prima delle 22, ma quanto prima? Noi sappiamo da quel tabulato di corrente che Rosa e Olindo azionarono quella lavatrice qualche minuto prima delle 22, ma sappiamo anche che prima di entrare un vigile del fuoco che si chiama Aldo Bilotta controllò l'agibilità dell'appartamento, perché era esattamente sotto quello di Raffaella Castagna, che era stato preda di un incendio anche.
11: Esatto.
23: E quindi erano passati altri minuti. E poi loro avevano parcheggiato a 100 metri dalla corte. E questo lo sappiamo anche per via documentale, perché la loro auto fu perquisita quella notte. Quindi loro, verosimilmente, arrivarono nella corte alle 21.45, la stessa cosa che ci hanno detto alcuni testimoni, che non sono mai stati sentiti a processo. Qual è la cosa inquietante? Che quella notte i carabinieri, quando entrarono, sequestrarono diversi oggetti e si portarono via anche lo scontrino del McDonald's nel quale erano stati Olindo e Rosa. Però, mentre tutti gli oggetti finirono in un verbale di sequestro, non c'è alcun verbale di sequestro dello scontrino di Olindo Romano e Rosa Bazzi.
11: Ma cos'è un'epidemia di scontrini in zona?
23: Ecco, però ti spiego qual è il grosso guaio. Che quello scontrino del McDonald's, di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che compare per la prima volta nel rapporto del 16 dicembre 2006 del comandante Gallorini, è datato 21.45, o meglio 21.37, poi ridatato dai carabinieri alle 21.45 per un errore, diciamo, di orario del registratore di cassa. Ma se Olindo e Rosa alle 21.45 sono nella corte di via Diaz a Erba, come fa quello a essere il loro scontrino?
11: Esatto.
23: Questo è un problema serio e che inquieta, no? Oltre a tutta una serie di questioni che riguardano la strage di Erba, dove sono sparite oltre la metà delle intercettazioni, dove i reperti conservati al Tribunale di Como furono inceneriti nonostante l'espresso divieto di due giudici e l'indagine è stata archiviata perché non si capiva di chi fosse stata la responsabilità, dove due persone sono all'ergastolo per una macchia, l'unica che è stata trovata di sangue che li ha portati in prigione, rinvenuta sulla loro auto, una macchia che però viene descritta da chi l'ha repertata e nessuno l'ha mai vista perché non c'è una foto che lo documenta, una foto al buio con il lumino che lo documenta, viene descritta da chi l'ha repertata, cioè dal brigadiere Carlo Padda, come una macchia degradata e lavata. E invece dal consulente della procura che l'ha analizzata, il professor Previdere, come una macchia originale che non aveva avuto quindi il minimo contatto con l'acqua. Ora io mi domando, come può essere la stessa macchia degradata e originale, lavata e non lavata? Ecco, questo è un problema che la difesa avrebbe voluto affrontare anche nel corso del primo processo di revisione. Ora, questo secondo processo di revisione, io vi ho detto la parte che riguarda lo scontrino che inquieta, però dall'altro lato, se Olindo e Rosa fossero stati nella corte alle 21.45, non potrebbero mai essere aver commesso la strage ed essere andati a coma e tornare indietro per quell'ora. Loro, per essere nella corte alle 21.45, dovevano essere usciti di casa prima che la strage cominciasse. Ecco perché c'è un processo, una nuova richiesta di revisione. Perché peraltro il percorso che loro confessarono e che non è compatibile minimamente con l'orario, non fu mai controllato dai carabinieri per controllarne i tempi. Controllarono soltanto i tempi di quando si professavano innocenti. E quei tempi, guarda caso, corrispondono al fatto che loro possano essere usciti alle 8 di casa o poco prima delle 8 ed essere rientrati alle 21.45. Mentre, come tutti sapete, la strage fu compiuta tra le 8 e le 8 e mezza, esatto. e si disse che loro erano andati al McDonald's di Como ed erano poi rientrati nella corte intorno alle 22.30.
11: Le faccio una domanda diretta. Ti faccio una domanda, scusami, ci stavo andando del tu, diretta e precisa. Secondo te, alla luce di quello che sta emergendo, è circoscritta a una questione meramente lombarda o ci possono essere dei feedback anche di casi che arrivano da fuori, dalla Lombardia? Perché vediamo che bene o male i casi più grossi, quelli che stanno prendendo una determinata piega, sono tutti nella zona di Bergamo, Como
12: e lo schema è sempre lo stesso.
11: E Pavia. Ci sono tanti.
23: Perché il RIS di Parma è responsabile delle indagini scientifiche per il nord Italia.
11: Ok. No? Quindi ci possono essere.
23: I grossi casi mediatici di quegli anni sono stati questi. Non dimentichiamo che il delitto di Garlasco arriva 8 mesi dopo la strage di Erba.
11: Esatto.
23: No?
11: Esatto.
23: E quello successivo, famoso nel nord Italia, è quello che è avvenuto a Brebate Sopra di Chiara Gambirasi.
11: Chiara Gambirasi. Esattamente. E un'altra domanda che voglio farti è: si stanno riaprendo tanti casi perché si parla di nuove prove su David Rossi, ricordiamo l'omicidio a Monte Paschi di Siena, si parla di nuove prove sul delitto di Via Poma, si parla di nuove prove per il caso Emanuele Orlandi. Qualcosa è volato anche sul mostro di Firenze. C'è veramente la volontà di andare a sistemare le cose dopo anche tanti anni? Perché ricordiamo che l'ultimo omicidio del mostro di Firenze, ad esempio, è il 1985, quindi parliamo di più di 40 anni fa, 41 anni fa. Secondo te, Edoardo, c'è la volontà da parte dell'Italia, dello Stato italiano, di andare a rivedere certe cose?
23: Sicuramente per quello che riguarda il mostro di Firenze è cosa nota che la Procura di Firenze stia continuando ad indagare, no? L'ultima è stata l'archiviazione nel caso di Giampiero Vigilanti e del suo medico condotto, e stanno continuando ad indagare per due ragioni. La prima, anzi per più ragioni, la prima è che per i duplici delitti del mostro di Firenze sono stati condannati i compagni di merende, ma solo per gli ultimi dei duplici delitti. Ci sono dei delitti che sono ancora irrisolti. La seconda cosa, per quanto la vicenda poi sia stata archiviata, è che esistono ben due perizie sulla cartuccia trovata nell'orto di Pacciani, una del maggiore Paride dei Minervini e un'altra dei RIS, che dicono che quella cartuccia era stata artefatta in laboratorio.
11: Sì, sì.
23: E quindi, crollando quella che era l'unica prova concreta contro Pietro Pacciani, evidentemente quello che hanno raccontato i compagni di merende, anzi quello che ha raccontato Lotti, le cui confessioni furono peraltro abbastanza deliranti, e se oggi fosse fatto vedere in TV un processo del genere, con quelle dichiarazioni sicuramente non si potrebbe arrivare ad una condanna. È chiaro che la procura cerca di ancora di far luce su quel caso e su quella vicenda, perché appunto l'ultimo motivo è che credo nessuno creda seriamente che i compagni di merende furono i responsabili di 8 duplici delitti, no? Nella più lunga inchiesta della storia giudiziaria di questa Repubblica.
11: Sono stra d'accordo con te, Edoardo. Edoardo, noi ti ringraziamo, ti possiamo seguire su frontedelblog.it. da Federico
23: canale,
11: Liguori,
23: il canale YouTube in particolare, esatto, aggiorniamo tutto soprattutto sulla tragedia.
11: Esattamente, e poi complimenti per la diretta con Federico che abbiamo avuto ospite la scorsa puntata, perché è stata veramente gradevole e bella, complimenti davvero. Grazie Edoardo.
23: Grazie a voi, buona serata.
11: Grazie. Abbiamo sentito Edoardo Montolli, che poi riprenderemo più avanti con l'apertura di questa trasmissione anche su altri casi oltre su quello di Garlasco.
12: Devo leggere un messaggio, posso?
11: Vai col messaggio.
12: Poi dopo andiamo in pubblicità, sì, che tu non ci stai più dentro.
11: L'avvocato Bonetti.
12: Certo. Allora, il messaggio recita così, è anonimo e per cui io lo leggo, non mi prendo nessuna responsabilità, però è una domanda che anch'io mi sono fatto e sicuramente anche tu e gli ascoltatori. Ma recita così: ma non è che il fratello di Chiara c'entra qualcosa? Cioè proprio così l'appoggia piano il nostro ascoltatore.
11: Ai poster l'ardua sentenza.
12: Ai poster. No vabbè, sicuramente troveremo il modo di rispondere in qualche maniera. Non noi, ma o gli eventi o qualcuno di più autorevole di noi. Ok, andiamo in pubblicità.
11: Ho capito
12: il messaggio che mi hai mandato con gli occhi. Pubblicità.
4: Media Radio Castellana.
15: Pubblicità.
5: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: Creare un sito può essere stressante. Rilassati e prova Aruba Hosting WordPress gestito, perché ha prestazioni elevate grazie ad iSpeed Cache. È sicuro perché ha controlli giornalieri, aggiornamenti verificati e backup automatici. Con l'intelligenza artificiale generi siti completi dal design unico e totalmente personalizzabile. Dedicati alla tua attività. Al sito ci pensa Aruba Hosting WordPress gestito da soli 14,90€. Il dominio è sempre incluso. Crea un sito con tutto ciò che serve su aruba.it.
1: Nella tasca tutto il giorno. Lei mi guarda.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
2: Ed eccoci qui, lo facciamo questo rientro delle 21:33 con chi? Con il nostro avvocato di fiducia.
3: E con la tua pubblicità preferita.
2: La mia pubblicità preferita, l'abbiamo appena sentita, bellissima, con un sound balcanico meraviglioso, ma l'avvocato Bonetti, ragazzi, Alessandro Bonetti, è una sicurezza su quello che andremo a pescare stasera con questa prescrizione che spizzica molto su queste frequenze. Grazie avvocato, buonasera.
4: Buonasera Andrea, buonasera Bruno e come sempre buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie sempre dell'invito.
2: No, grazie a lei perché veramente assieme agli ospiti che si stanno diciamo ruotando oltre al suo appuntamento fisso è veramente una fonte di conoscenza su questo caso qui non facile, veramente importante, grazie per quello che fa. Questa settimana, avvocato, è successo veramente di tutto. Io credo che ci sia un ribaltamento del fronte Alberto Stasi clamoroso. Lei, nella sua immensa esperienza...
4: Veramente di tutto.
2: Lei, nella sua esperienza, come giudica questo cambiamento? E secondo lei che imprinting ha avuto tutto quello che è uscito sul giudicato e sul modo di fare indagine?
4: Allora, innanzitutto prendo sempre un po' le distanze anche da tutto questo dibattito, certo, perché sono stati usati toni fortissimi anche da colleghi illustri, sì, in diverse interviste. Allora, diciamo che questo ha messo in evidenza un nervo scoperto che noi penalisti sappiamo, sì, qual è questo, in linea proprio generale, così non si offende nessuno, è che durante le indagini, quando il pubblico ministero si innamora di un'idea, travolge tutto e tutti, e noi lo sappiamo perfettamente. Che cosa significa questo? Non sempre ci deve essere la dietrologia, un disegno del complotto, ma spesso se capita che durante le indagini emergono degli elementi a favore dell'indagato, si fa capire alla polizia giudiziaria che forse è il caso che quelle non ci interessano. E questo è un caso clamoroso, ma perché è venuto fuori, ma ve ne sono tanti altri così. Ora, questo ovviamente mi riferisco a che cosa? A un server dei RIS dove c'erano due prove assolutamente evidenti e negative che andavano messe nelle relazioni e non sono state tirate fuori. E questo non è che ha avuto un riverbero neutro, questo ha fatto la differenza tra poi condannare o assolvere una persona, perché quella doppia evidenza avrebbe comunque eliminato una prova fondamentale. E allora dietro tutto questo, ripeto, non c'è sempre un disegno, ma c'è sicuramente un malcostume, sì, c'è una presunzione, una saccenza anche dei reparti di elite che conducono queste indagini, che comunque non possono smentire quella che è l'idea della procura.
2: Assolutamente, è d'accordo con quello che è uscito un po' dalla caratterizzazione di questi reparti di elite, come sono stati definiti?
4: Assolutamente sì, sì, perché si pongono su un piedistallo, perfetto, che è assolutamente non tangibile per tutti gli altri, no? E anche soltanto la nomea di alcune cose supera, che non si dovrebbe mai fare, quello che è la legge, ripeto. se un pubblico, e questo è drammatico, però questo dramma lo vivono i penalisti e le persone che sono indagate. Dopodiché chi sta fuori da queste dinamiche le considera via, le considera cosa spicciola, sulla base di ok, se state indagato buttate la chiave, perché questo è il discorso che si fa nei bar. Però poi fra quel discorso da bar e chi vive un orrore giudiziario c'è molta differenza, e lo stiamo vedendo perché è stato puntato il faro su un caso. Poi volendo c'è Cogni, ci sono altre, c'è Erba, ce ne sono di casi.
2: Ricordiamo che il 15 di ottobre esce Giustizia, il film su Beniamino Zuncheddu, che è proprio stato vittima di un errore giudiziario. Quindi
4: conosco benissimo il caso, perché seguo molto Radio Radicale anche chi tratta queste tematiche.
2: Esatto, il 15 ottobre con Michele Riondino, ricordiamo, il giovane Montalbano, per darvi un imprint dell'attore che impersonerà questo malcapitato. Il 15 ottobre uscirà nelle sale questo film e voglio andarlo a vedere perché è un caso di malgiustizia clamorosa.
4: Ottima scelta del film, perché poi ci si rende conto, anche se c'è una ricostruzione cinematografica, di quanto è vera e quanto è cruda tale realtà giudiziaria.
2: Sì.
4: Ora, se noi trasliamo tutto questo, no? In quello che è l'attualità, quello che è stato ritrovato, e questo accende due strade, no? Dalla strada della revisione da una parte, e sappiamo, no? L'abbiamo parlato tante volte, che anche chi ci ha seguito precedentemente, che questa, secondo il mio parere, è una prova nuova ed esattamente una prova scoperta, non sopravvenuta, perché esisteva già al tempo del processo, era stata ignorata, e accende la strada a un motivo di revisione valido, e dall'altra apre le porte per un proseguo a carico di Sempio di un processo sicuramente che lo porterà a un rinvio a giudizio, dopo che c'è stato il secondo 415 bis. Ma adesso noi dobbiamo fare una riflessione, no? Siamo tutti invaghiti da queste dinamiche che ci hanno portato a vedere con attenzione anche gli atti che vengono fuori mano a mano. Ma secondo voi, no? Se adesso, perché di quello che sto parlando bisogna fare una riflessione, anche se adesso, dopo 20 anni, praticamente quasi 20 anni, ad agosto saranno, del 2027 saranno 20 anni, no? Se arrivasse alla condanna di una persona, no? Secondo voi si è fatta giustizia, a prescindere dal fatto che si è fatto 16 anni dentro, che ne era innocente, ma si è fatta giustizia, vedete, perché c'è un tempo per tutte le cose.
3: Sì, perché, ora, scusi avvocato, io me la vedo così, poi mi corregga se sbaglio, penso che il Sempio possibile condannato di oggi non sia più magari quello che ha fatto la stessa cosa. Potrebbe essere molto cambiato il suo profilo psicologico, per cui penso che la velocità della giustizia sia anche coerente con questo, cioè nel senso è appena successo l'evento e viene giudicato qualcuno in quel momento storico, e 20 anni dopo chissà che cosa può essere successo.
4: Esattamente
3: anche...
4: così, Bruno. Allora, hai accolto il senso di quello che stavo per dire in pieno, che poi è il senso della norma, no? Allora, c'è stata una polemica tremenda nel corso degli anni, tant'è che Bonafede è entrato poi a gamba tesa facendo una legge che i penalisti definiscono una porcata, e lo dico prendendomi tutte le responsabilità del caso.
2: È penalista, perché, chi meglio di lei?
4: No, voglio dire, è quella sulla prescrizione, no? Esatto. Perché vedete, Bruno ha centrato in pieno, cioè, la prescrizione di per sé non è una legge, un istituto giuridico che è stato inventato negli ultimi anni per agevolare i mafiosi, i terroristi o i cialtroni e banditi di ogni genere. È una legge che risale soltanto al 18 all'anticristo, l'hanno fatta i romani con la lex iulia adulteris coercendis. Cosa significa? Significa che anche loro, in caso d'adulterio, avevano messo un limite di 5 anni per la pretesa punitiva dello Stato, perché di questo stiamo parlando. Quindi c'è un istituto, che è un istituto filosofico, giuridico, che dice: attenzione, qui abbiamo un problema se andiamo troppo avanti col tempo. Perché? Perché si perde quell'aspetto dicotomico di giustizia. Da una parte il singolo ha davanti a una pretesa punitiva immediata o in un certo arco temporale ha la sensazione di giustizia, perché ho sbagliato, mi stanno punendo. È ugualmente la società. Ma voi mi dite adesso se dopo 25 o addirittura 30 anni si arriverà a condannare una persona che in tutti questi 30 anni è stato tranquillo, non ha commesso reati, al di fuori di tutto. Secondo voi la percezione di giustizia la società ce l'ha?
3: No.
4: O il singolo ce l'ha? Mi puniscono dopo 30 anni ma io non ho fatto più niente. Vedete, è questa la prescrizione. Ora, senza stare a particolareggiare sui 4 anni previste o i 6 anni, a differenza se il reato è una contravvenzione, un delitto, no? Perché così ci dice il codice, e a questi 6 anni poi va aggiunto un quarto che sono dato dagli atti interruttivi, e oppure nel massimo edittale, come in questo caso, se perché è superiore ai 6 anni, no? Ma tutto questo ha una logica che è quella che vi ho detto.
2: Sì.
4: Cioè, adesso noi facciamo i conti alla mano, se questo reato che non è punito con l'ergastolo, altrimenti sarebbe imprescrittibile, non è punito con l'ergastolo perché non sono state date le aggravanti, altrimenti sarebbe imprescrittibile, perché l'istituto è quello che ho detto, però c'ha dei limiti. Quando il reato è così brutto per la società, ed è grande allarme sociale, come l'omicidio in questo caso, se fosse aggravato, abbiamo di fronte il problema dell'ergastolo e quindi il reato è imprescrittibile. Nel caso di omicidio semplice, senza aggravanti, si parte da 24 anni, che è un limite a tutti gli effetti della prescrizione. Se a questi 24 anni aggiungiamo un quarto, no, che sono dato dal massimo degli atti interruttivi che possono esserci, si arriva a 30, benissimo. Sì. 30 cosa vuol dire? Che nel 2037
2: esatto,
4: il reato verrà prescritto. Ora, se, come penso, a breve verrà esercitata l'azione penale contro Sempio, entro 10 anni sicuramente si chiuderà il processo, comunque sia un fallimento.
2: Certo.
4: Comunque sia, ditemi voi, se avete la percezione di giustizia dopo così tanto tempo, è comunque un fallimento dello Stato, perché lo Stato gli viene imposto che la sua pretesa punitiva, proprio per quei due aspetti che gli ho detto, sul singolo e sulla collettività, deve avvenire in un certo arco temporale gradato rispetto alla gravità del reato.
2: E in caso di continuazione del reato, perché c'è chi ha posto il caso dell'articolo 81 del codice penale
4: 81,
2: al comma 2, che è la continuità del reato, la continuazione del reato, e per chi, tipo qualche generale, non facciamo nomi a caso, ha portato avanti una dottrina di pensiero diversa da quello che poi si sta rivelando in realtà, si parlava, per ad esempio per lui, di continuazione del reato. È d'accordo? Ci sono le possibilità?
4: Se fa parte, guarda, proprio l'istituto della continuazione di cui l'articolo
2: sì.
4: 81 fa parte, proprio ci deve essere lo stesso disegno criminoso, è quella l'unico elemento che fa proseguire con la continuazione, di cui se io ho fatto una serie, anche due o tre rate di seguito,
2: sì,
4: dello stesso disegno criminoso, non si fa 2 più 2 più 2 come pene edittale, quindi 6, si prende quello più grave e si aumenta fino al triplo. Questo è, quindi ha una possibilità di non fare proprio un cumulo materiale delle pene, ma fare un cumulo giuridico.
2: Ma sulla prescrizione può andare a incidere, nel senso, è un reato minore, tra virgolette, che si prescrive dopo 5 anni, però è continuato per 20.
4: E allora si va alla somma di quello che viene la condanna del massimo edittale per il reato più grave, da quel punto viene computata la prescrizione.
2: Esatto.
4: Perché sono una serie di reati insieme, e se viene accolta la continuazione, perché
2: sì,
4: bisogna dire che se questa serie di fatti, uno dietro l'altro, di fatti costituenti reati, fanno parte dello stesso disegno criminoso.
2: Sì, sì, direi che insomma si prefigge qualcosa.
4: Si prefigge uno scenario
2: foschissimo. Foschissimo.
4: Cioè, no, ma è sul tema proprio della giustizia, di quello che la gente avvertirà, come è fatta giustizia, questa frase un po' banale ma dice tutto,
2: sì,
4: siamo fuori assolutamente da ogni criterio di giustizia. Così lo Stato ha pasticciato nelle indagini, e l'abbiamo visto, lo Stato, quando dico lo Stato dico sì, la procura, certo, le forze dell'ordine, e il riverbero negativo si è avuto su due persone: chi adesso è indagato e molto probabilmente sarà condannato, chi deve, è stato magari 16 anni giustamente in carcere, deve fare una revisione, e se verrà assolto potrà chiedere un risarcimento che è molto limitato in tutti i sensi.
2: Le faccio una domanda, poi la salutiamo, perché le stiamo portando via veramente tanto, tanto tempo. La PM Rosa Muscio, dottoressa Muscio,
4: l'allora
2: PM Rosa Muscio, uh-huh, adesso nella Procura di Milano, è anche secondo lei la parte lesa maggiore rispetto al resto del, diciamo, di quello che si è configurato dentro la Procura allora di Vigevano, se non ricordo male?
4: C'era Rosa Muscio, c'era anche il procuratore Alfonso Lauro.
2: Esatto.
4: Beh, per taluni non è così, cioè per taluni potrebbe essere, in un certo senso, avere anche lei delle responsabilità sul fatto di avere ignorato oppure volutamente ignorato alcune cose rispetto alla pretesa di una relazione che contenesse tutto. Quindi anche lì dipende da che prospettiva si vede, sì, perché era proprio in quel periodo che si facevano le indagini e venivano le relazioni dei RIS, e le relazioni dei RIS potevano venire negative come positive, e l'indicazione che da qualcuno deve essere arrivata di dire a queste non ci interessano, perché non è stata accidentale la cosa, e io lo penso veramente che non sia stata accidentale, conoscendo certe dinamiche.
2: Assolutamente d'accordo con lei.
4: E se tu dico ordine e dirigi nelle indagini, no? Atteso che puoi essere inquadrata in un aspetto più dall'alto, più ampio ancora, hai delle responsabilità su questo.
2: Volevo che fosse...
4: O te le hanno nascoste,
2: sì,
4: o hai fatto finta di non vederle.
2: Ma io volevo che fosse lei a raccontare questa cosa, perché insomma credo che chi più di un penalista ha esperienza.
4: Questo è un giudizio tecnico.
2: Esatto,
4: no?
2: Sì, sì, infatti.
4: Facciamo una riflessione. Io sono il direttore delle indagini, quindi sì, dico alla polizia giudiziaria: sentimi, assistite questo, fammi questo accertamento, controllami questi conti, eccetera. Quando il RIS mi fa le relazioni tecniche, gliele chiedo: avete questo, cosa ha dato, cosa ha restituito? E me lo chiedo e me lo mettono per iscritto, non a voce. Ecco, sì, su questo, se io chiedo una relazione finale e tu me ne dai solo una parte, il RIS lo fa d'iniziativa o gli è stato chiesto? Questo è un dubbio che rimane. Se gli è stato chiesto di omettere, da chi? E quindi, sì, sì, se tu sei il pubblico ministero che dirige le indagini,

0: La ringrazio.
1: Ringraziamo l'avvocato Alessandro Monetti. Grazie, grazie.
2: Te lo saluto, buonasera.
0: Alla prossima, grazie.
1: Giovedì buonasera. Prossimo. Bruno, ma quanto è bravo l'avvocato Monetti.
0: Ah, te l'ho detto.
1: Mi piace proprio.
0: È arrivato un messaggio, ma lo leggo dopo. Intanto adesso lancio la pubblicità. Siamo d'accordo? Dai.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: una superficie rustica e una frolla ancora più irresistibile da inzuppare, affondare o fare splash. Campagnole Mulino Bianco, perfette per ogni inzuppo. Mulino Bianco, c'è un mondo più buono.
1: La polizza auto conveniente e senza sorprese è Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
7: Ehi castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
8: Patata Ruggero piccolina?
9: Presente! Veloce e sfiziosa in cucina!
8: Patata Ruggero per gnocchi e purè?
9: Presente! Per gnocchi squisiti e purè cremosi!
8: Patata Ruggero per ricette gourmet?
9: Presente! Raffinata e naturalmente viola!
8: Che classe! Una patata per ogni gusto!
10: Antonio Ruggero. Dal 1889. La famiglia delle patate.
11: E rieccoci qui, ultimo blocco di MRC Crime. Bruno, ti posso anticipare? Ti posso fare una spoileratina?
12: Vai, vai.
11: Prossima settimana, mercoledì?
12: Sì? No, già. Giovedì.
11: Giovedì, scusami.
12: No, che cambio la sigla.
11: No, perché era la sigla. Io rimanevo con la sigla.
12: Ho capito, però siamo di giovedì adesso.
11: Giovedì 20:30.
12: Ok.
11: Gianni Spoletti.
12: Certo, Spoletti, mi raccomando, state sintonizzati perché anche non che ci facciamo mancare niente perché qui tutti i pezzi grossi, però questo qui è molto molto interessante.
11: Ragazzi, qui andiamo su un esperto forense, esatto, di primissimo livello.
12: BPA, cose insomma di un certo livello. A questo avviso ho un messaggio da leggere, non lo leggo ma lo riassumo perché è un po' lungo. E
11: no,
12: comunque...
11: leggi pure.
12: No, guarda... dammi retta, lo riassumo perché è molto semplice, poi non è che abbiamo molto tempo e non daremo neanche una risposta, la faremo dare poi ai nostri specialisti nelle prossime puntate. Qualcuno in pratica mi chiede se non è così nel nostro diritto, cioè se ci sono due prove, una a sfavore e una a favore, ovviamente quella a favore viene cancellata, cioè quella a favore di colpevolezza viene cancellata da una prova che praticamente annulla la colpevolezza.
11: Perfetto.
12: Ok, questo lo possiamo dire anche noi, lo possiamo anticipare, però la prossima volta magari possiamo sottolineare col nostro avvocato Alessandro Bonetti.
11: B&B, Belvedere e Bonetti.
12: Esatto, a tutti e due, insomma, sembra una cosa, un parere di un certo livello. Molto bene, mancano 5 minuti, hai qualcosa da dire?
11: Guarda, stasera siamo entrati proprio nei meandri veramente di questa nuova situazione che si è verificata nell'ultima settimana, perché è esploso tutto, è esploso in maniera anche abbastanza incredibile e inaspettata.

0: Bruno, perché io non me ne sarei mai aspettato un crollo della figura di, del generale Garofano, dei RIS di Parma dell'epoca. Non mi sarei mai aspettato di avere questa tipologia di notizie. Certo. È questo che mi lascia basito.
1: Certo.
0: E sono curioso nelle prossime settimane di vedere cosa verrà fuori.
1: No, ma posso dirti anche che possiamo constatare assieme che ci stiamo un pochino aprendo. L'avevamo ovviamente annunciato. Avremmo cominciato con Garlasco, perché comunque è il caso, sì, che ha scoperchiato questo vaso di Pandora, che dà la possibilità a noi di fare puntate fino al 2050, dicevamo, esatto, l'altra sera.
0: Tu hai sentito come è stato definito oggi Garlasco?
1: Sì.
0: Di una potenza, sì, pari se non superiore a Tangentopoli.
1: Sì, infatti già qualcuno in tempi non sospetti, penso Tosatto o qualcun altro, insomma, di quella cerchia lì, aveva già sottolineato il fatto che comunque questo caso sarebbe arrivato a Roma, cioè nel senso avrebbe coinvolto varie parti dello Stato e anche secondo me è una cosa bellissima, perché vedo che le istituzioni stanno facendo un po' un esame di coscienza, sì, non nel senso non nella loro purezza, ma nel definire il fatto che ci sia la possibilità che ci siano delle mele marce, che ci siano che vengano tolte, per cui io penso che tutte le disciplinari di tutti i corpi di polizia verranno rafforzate, ci saranno sicuramente dopo dei protocolli differenti, anche perché abbiamo visto delle robe tipo, non so, fotografie con i metadati sballati, cioè delle cose indicibili.
0: Questo
1: per
0: è
1: cui
0: il caso di Iara.
1: E invece quando tu vai a fare un atto notarile deve essere tutto preciso, poi dopo hai contatto con la legge e succedono queste cose, diciamo che bisogna riformare in questo senso, secondo me.
0: Io credo che sia reale quello che è stato detto sul fatto che si è andati oltre grazie a questo delirio di onnipotenza, a questa notorietà data soprattutto a chi forse non era in grado di gestirla, si è andati oltre al lecito, ecco, questo è secondo me il giudizio finale. Credo che ci sia possibilità di ricostruire tra virgolette una verginità di uno Stato che è stato danneggiato ed è la prima vittima, oltre ovviamente alla vittima Chiara Poggi e ai due indagati, perché per ora è vittima anche l'altro indagato, perché non c'è ancora un giudicato.
1: Poi dopo quello che ha detto l'avvocato Bonetti, insomma, sì, dopo 20 anni sì, abbiamo sentito bene, abbiamo capito, esatto, bene qual è il concetto, cioè non è che...
0: Io credo che comunque lo Stato debba ricostruirsi un'immagine e spero che si vada in fondo anche con chi tra gli addetti ai lavori ha sbagliato, in qualsiasi modo, sia per dolo che per colpa.
1: Io direi addirittura non l'immagine, ma proprio di ritornare nei propri canoni, delle proprie regole severe e addirittura non valicabili, non trasformabili alla bisogna. Questo secondo me è principale, anche perché l'immagine...
0: Posso lanciare una stilettata?
1: Prego, prego.
0: Che bisogno c'era di cambiare la nostra magistratura? Perché adesso che vedi che comunque è un sistema che ha dei buoni anticorpi, anche se in ritardo, e comunque riesce a fare chiarezza. Non c'era bisogno di dividere ancora di più quelli che sono i giudicati o chi deve giudicare.
1: Ma lì c'è un altro discorso che viene a monte, lì la questione è che la politica poi delle volte va a cercare a fare delle cose che non
0: secondo
1: sono
0: me
1: coerenti.
0: Non a caso è uscito in questo periodo qui.
1: Va bene, guarda, io ti dico una cosa, siamo arrivati alla fine perché sono le 22 e non metterò la sigla finale perché dice che è mercoledì e non voglio trarre in inganno.
0: No, calcoliamo il tempo in euro,
1: no,
0: quindi è dimezzato, diventa
1: assolutamente
0: mercoledì.
1: Per cui la faccio io la sigla, avete ascoltato MRC Crime, oltre ogni ragionevole dubbio. Noi vi rimandiamo a giovedì prossimo, ovviamente io sono Bruno La Voce per servirvi assieme
0: Andy Persico, buonasera a tutti.
1: Ok, ci sentiamo la prossima volta, state bene
0: a
1: e fate
0: giovedì.
1: I belli, ciao ciao.

0: Macchia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

1996 J.H. DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Ed eccoci ritrovati per questa nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa, facendovi compagnia di settimana in settimana. Ogni settimana ci sarà un argomento diverso, come sempre, musiche diverse, ma sempre tanto cuore e sempre tanto, tanto sorriso. Sì, sorridiamo, sorridiamo a questa vita, sorridiamo anche al potere della musica. Ascoltare musica non è solo un piacere, è proprio una forma di autoterapia. Numerosi studi di psicologia e di musicoterapia hanno dimostrato che le canzoni possono ridurre il nostro stress, possono migliorare la concentrazione e persino anche regolare il battito cardiaco. Ci sono tanti brani che possono parlare di forza, di resilienza, di autostima, aiutano il cervello a produrre la dopamina, quell'ormone del benessere, quindi cercando di andare a favorire una sensazione immediata di fiducia e di motivazione. Ecco, proprio in questo caso, in questo senso, scegliere la giusta canzone per il momento giusto diventa un gesto di cura verso noi stessi, un modo semplice ma potentissimo per ritrovare equilibrio e autostima. Insomma, come scrisse Hans Christian Andersen, dove le parole non arrivano, la musica parla.

E direi che abbiamo iniziato questa puntata di Love in the World un po' con il botto, insomma, con una canzone chiave, rock denegrita, che non può non darci la carica giusta. La tua canzone è un biglietto per affrontare le difficoltà che tutti noi incontriamo nella vita di tutti i giorni ed è un invito appunto a non buttarti via, non buttarti via, segui il tuo sogno anche se il mondo corre, un pezzo dedicato a chi segue un sogno e ha un progetto davanti, in un mondo che viaggia a una velocità veramente tale da lasciarci a volte indietro. Quante volte ci è capitato di non essere mai al tempo con il mondo di oggi? Ma c'è un'altra canzone di un gruppo molto particolare, un fenomeno mondiale originario di Seoul, è una boy band sudcoreana composta da 7 membri che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo stile pop dance e messaggi positivi che proprio grazie alla musica possono trasmettere, il potere della musica, lo dicevamo all'inizio. Loro sono un perfetto esempio di questo approccio alla positività, un'esplosione di energia e di ottimismo che invita ad avere fiducia in se stessi e a brillare con orgoglio anche proprio nei momenti più difficili, insomma ad acquisire, riacquistare magari un po' di più di autostima, aumentare l'energia, aumentare l'entusiasmo. Loro hanno un ritmo travolgente e riescono veramente a conquistare ognuno di noi trasmettendo allegria e forza. E allora ascoltiamocela insieme questa Dynamite del 2020.

Non dovremmo mai dimenticarci, carissimi amici e carissime amiche di Love in the World, che ognuno di noi è una stella. È un messaggio molto chiaro, molto semplice. Crediamo nel nostro valore. E perché dico questo? Mi è venuto in mente il film Shrek. Se avete visto il film Shrek, sicuramente conoscerete la canzone cult del film, All Star degli Smash Mouth, un brano uscito un po' di anni fa, nel lontano 1999. Su una base trascinante, questa canzone racconta come recuperare la fiducia in se stessi. In che modo? Brillando, proprio come la stella che ognuno di noi è. Non dimentichiamoci mai di essere delle stelle, e quindi che ogni nostro desiderio possa diventare realtà. È un concentrato questa canzone di positività, e per chi conosce la lingua inglese, ascoltando le parole di questo brano ci dicono chiaramente che al personaggio principale può succedere, ma come anche a noi, di non avere fiducia in sé per colpa di alcune persone che lo circondano, che fanno parte del suo mondo e che cercano di farlo sentire inferiore. Ecco, il segreto perché ognuno di noi possa cavarsela è credere nelle nostre capacità. Questo è il primo passo verso la felicità.

anche quando tutto sembra difficile, tu, sì, proprio tu che mi stai ascoltando, continua a camminare. Soprattutto nei momenti di cambiamento, nei momenti di rinascita. Ci sono quelle canzoni che ti danno la grinta e ci servono per ricordarci che vale sempre la pena andare avanti senza paura di mostrare i propri difetti e i propri desideri. Quindi, comunque vada la vita, non dimentichiamoci mai che comunque andare è fondamentale.

0: La mancanza di fiducia in noi stessi può diventare un ostacolo enorme nella vita di tutti i giorni. Credere nelle proprie capacità è ancora più difficile quando la pressione dei risultati, la corsa continua e le aspettative altrui ci fanno dubitare del nostro valore. Ecco, in questi momenti non c'è nulla di meglio di una canzone che ci ricordi quanto sia importante accettarsi per come si è. Ci sono quelle canzoni che sono veramente dei potenti inni all'autenticità e alla diversità. Ci sono quei brani che celebrano la completa accettazione di sé, con i propri difetti, le proprie particolarità e le proprie unicità. Non dimentichiamo mai le nostre unicità, sfidando i modelli imposti dalla società di oggi. Amiamoci per ciò che siamo. La nostra unicità è la nostra forza. Quindi, soprattutto quando sentiamo il peso del giudizio altrui, non facciamo altro che ascoltare Lady Gaga con Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your

0: festa.
1: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: E ripensando un po' al discorso di prima, sul giudizio, su questa società di oggi, mi è capitato di leggere recentemente quelle massime che si trovano un po' qua là sui social. C'era scritto: capire è un verbo troppo difficile, molti preferiscono giudicare. Quanto è vera questa massima? Verissimo. Ecco, ci sono delle canzoni in cui, grazie agli artisti, aiutano quelle persone che si sentono diverse, indipendentemente dall'ambito, a incoraggiare a essere fiere di ciò che sono e a non lasciarsi scoraggiare dal giudizio degli altri. Purtroppo viviamo in una società in cui siamo tutti giudicati, siamo come sotto una lente di ingrandimento e al primo errore che possiamo commettere, tac, c'è qualcuno che ci giudica. Ecco, la cantante che adesso andremo ad ascoltare, ovvero Pink, ci invita invece proprio a rialzarci, a credere nelle nostre qualità e a vivere con autenticità anche quando gli altri fanno credere di avere torto. Cosa c'è di meglio di una canzone dedicata a chi si sente escluso, ha bisogno di ritrovare la sua fiducia in sé, la propria autostima? Ed è questo il messaggio che adesso andremo ad ascoltare con la canzone Raise Your Glass, che è del 2010, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, di Pink, per festeggiare le nostre imperfezioni, perché noi siamo perfetti così come siamo, e quando vogliamo sentirci parte di qualcosa di potente e libero, ascoltiamo sempre Raise Your Glass, Pink.

0: Molte volte quando la nostra autostima, non dico che sia zero, ma quasi ai minimi sindacali, insomma, capita che non crediamo in noi stessi. Ma la forza, se ci pensiamo bene, in fondo è già dentro di noi, ci dobbiamo solo credere. In qualsiasi momento, prima di una sfida importante, prima di un esame, di un colloquio, di un incontro, insomma, un po' difficile, di una situazione da affrontare, insomma. E perché vi dico questo? Perché mi è venuto in mente un film, un cartone animato, anzi, della Disney, Hercules. Andiamo molto indietro nel tempo, nel 1997, con un indimenticabile Alex Baroni. Lui compone e canta Posso farcela, un inno veramente da affrontare la vita con coraggio, superare le difficoltà con la propria forza di volontà e con la propria autostima, cioè del credere di più in se stessi.
1: Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me. La gente mia

0: Ercole, c'è una cosa che tua madre e io avevamo intenzione di dirti.
1: Ma se mi avete trovato, allora io da dove vengo? Perché mi hanno lasciato qui?
2: Questa l'avevi intorno al collo quando ti trovammo. È il simbolo degli dèi.
1: Ci siamo! Non capite? Magari loro hanno le risposte! Andrò al tempio di Zeus e... Mamma, papà, siete i genitori migliori che possano mai capitare, ma... Io devo sapere.

0: diventerò un vero eroe.
1: Così devi essere.
0: Non ti deluderò, padre.
1: Buona fortuna, figliolo.

Spesso vi ho parlato di potere della musica e quindi la musica che può essere terapia, che può darci una mano anche per riconquistare, avere più fiducia in noi stessi, può aiutarci ad avere più autostima e anche ad essere, diciamo, più allegri, più pimpanti, come si suol dire, no? Ecco, ci sono quelle canzoni che veramente ci invitano a lasciarci andare, a dimenticare i problemi e a continuare a ballare, ballare insieme senza pensare a nient'altro. Ho questa sensazione dentro le ossa, così inizia questa canzone in lingua inglese, a indicare che la felicità non è soltanto un pensiero, quindi anche la nostra autostima che poi ci porta alla serenità, alla felicità, non è solo un pensiero, ma è anche un'energia fisica irrefrenabile che scuote il corpo. E allora adesso vorrei potervi vedere come riuscite a scuotere il corpo ascoltando Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake.

Avere poca autostima molte volte ci porta anche al temere di sbagliare. Ecco, non temiamo di sbagliare. Il valore sta nel coraggio e nella fantasia. Ci sono delle canzoni che devono essere ascoltate soprattutto nei momenti in cui abbiamo bisogno di aver fiducia in noi stessi, non la perfezione. Quante volte ci è venuto in mente magari quel Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e dalla forza che ha, dalla stima che ha in se stesso. Quindi l'importante è scendere in campo e continuare a giocare senza paura, proprio come ci fa capire con la leva calcistica della classe 68 Francesco De Gregori.

Mi viene in mente, pensando un po' alla filosofia, agli studi del passato, a un grandissimo filosofo, Seneca, con una frase famosissima sulla fiducia in se stessi, sull'autostima. Lui scrisse: uno solo è il bene, causa e fondamento della felicità, la fiducia in se stessi. Questa frase ci spiega veramente che la vera serenità non dipende dai beni materiali, dal successo o dal giudizio degli altri. Avere fiducia in se stessi significa costruire un centro solido dentro di noi, senza cercare continue approvazioni esterne. Quindi anche imparare a piacere a se stessi, ricordando che il proprio valore personale non si misura con il consenso della gente. Purtroppo però spesso e volentieri ci imbattiamo un po' in questo errore, cadiamo un po' in questa consuetudine, come si suol dire. E anche qui la musica può essere d'aiuto. Credi nella tua voce, perché merita di essere ascoltata. Prima di una sfida importante, oppure ogni volta che hai bisogno di sentirti di nuovo al comando. A volte basta una canzone per ricordarci che siamo più forti di quanto pensiamo e che abbiamo anche più autostima di quello che pensiamo, anzi, che crediamo di non avere. In fondo, avere autostima è anche un po' un inno alla rinascita personale e alla fiducia in sé. Ed è quello che fa con Roar Kate Perry. Lei racconta il percorso di chi, dopo aver subito critiche e insicurezze, trova finalmente il coraggio di parlare con la propria voce e farsi sentire. Pensiamo un po' a quel ritornello, a quel I got the eye of the tiger, I am a champion and you're gonna hear me roar. Ecco, questo evoca veramente la potenza del ruggito come simbolo di autostima e determinazione. L'immagine della tigre rappresenta la forza interiore che si risveglia dopo un periodo di silenzio.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.